0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: latte e miele.
1: Da questo treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
0: Latte e miele.
2: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: 5 e 58.
1: Entriamo ufficialmente in punta di piedi nelle vostre case. Buongiorno, buongiorno a tutti da Radio Latte Miele, buongiorno da Alberto Zanni, ma anche dal signor tenente che stamattina ha già fatto l'alzabandiera. Buongiorno.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buongiorno, tanto per noi è uguale. Sono pronto ad affrontare anche questa nuova giornata insieme, a dare il via al palinsesto di Latte Miele che si apre come sempre con l'oroscopo di Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
4: 13 ottobre, buona giornata a tutti. Per l'Ariete queste sono delle giornate un pochino faticose, ma come dico sempre anche fruttuose. L'unica cosa è attenzione alle spese, alle questioni economiche. In amore cerca di ravvivare la relazione, magari con nuove esperienze, creando un momento speciale. Toro, poca energia, qualche tensione, ecco, evitare le provocazioni è meglio. Ho spiegato che tutte le scelte fatte in questo periodo non dico che sono soggette a ripensamento, ma sono quasi una sfida in amore, nel lavoro. È come se ti impuntassi, ecco, come se volessi a tutti i costi qualcosa, devi essere certo di ciò che desideri. Gemelli, desideri di cambiamento, nuove opportunità, ma attenzione all'indecisione, perché da luglio, forse perché ci sono state più offerte, forse perché si è mosso un po' tutto, probabile che tu abbia avuto anche dei ripensamenti, magari hai accettato una cosa e poi l'hai rifiutata. Cerca di essere più coerente nel lavoro. Per quanto riguarda l'amore, Venere

0: neutrale, quindi che ha una storia, la tiene, che non ce la attende, ma senza tanta ansia. Cancro, giornata positiva per i progetti, il lavoro, nuove collaborazioni. In amore puoi recuperare serenità, vivere anche dei momenti molto intensi. E Leone, un po' di stanchezza oggi la prova, le responsabilità sono eccessive, possono pesare. In amore serve pazienza per superare distanze e tensioni, devi prenderti cura di te. Vergine, cambiamenti, nuove conoscenze aprono prospettive interessanti, favoriti nuovi progetti e le collaborazioni, ma non trascurare il riposo, perché di recente c'è stato un po' di stress. Per la bilancia meglio evitare gelosie e sospetti in amore. Nell'ambito del lavoro tu vuoi fare grandi cose, Saturno in opposizione parla di rallentamenti, magari semplicemente di situazioni che devi accettare tuo malgrado, però sappiamo che la bilancia è maestra dei compromessi e della diplomazia. Lo Scorpione ha una crescita personale notevole, buone le capacità anche di collaborazione. In amore non escludo conferme, nuove conoscenze, impegni troppo vincolanti sia a livello sentimentale che lavorativo però andrebbero esclusi. È probabile che tu ti senta non demansionato ma comunque pieno di incarichi, fai tante cose e magari ricevi uno stipendio non adeguato. Il Sagittario energia e determinazione ce l'ha, sono favoriti i progetti, le decisioni importanti, cerca però il dialogo con la famiglia per eventuali incomprensioni che possono nascere anche in queste ore. Il Capricorno dovrebbe iniziare a pianificare gli obiettivi ambiziosi per il 2027, le collaborazioni possono aiutare a crescere, in amore è importante essere presenti e disponibili. Acquario, piccoli ostacoli sul lavoro, tensioni familiari, c'è anche un po' di nervosismo, spese per la casa, magari per un impiccio, un guasto, insomma lo sai che ogni tanto ci sono questi eventi di vita pratica che ti fanno arrabbiare. Valuta strade alternative e fai attenzione alle parole per evitare discussioni in amore. Pesci, giornata favorevole per metterti in luce, seguire le intuizioni e sviluppare nuove idee. Non lasciarti scoraggiare dalle critiche perché possono arrivare opportunità interessanti anche in amore. D'altronde il tuo fascino non si discute, soprattutto in questo particolare periodo dell'anno. Quindi invito i cuori solitari a guardarsi attorno. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui, non mancate all'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia,
2: Plin Plin.
3: Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, per cominciare un nuovo giorno qui su Radio Latte Miele.
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione.

0: martedì 13 ottobre 2026. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, c'è anche il signor tenente che è già sugli attenti e ha già fatto l'alzabandiera. Sì, ah, buongiorno, buongiorno anche a lei, signor tenente, che ovviamente si occuperà della parte tecnica di questo appuntamento fino alle 8. Devo dire che iniziamo con una brutta notizia, perché soprattutto per noi che facciamo la radio, se n'è andato Giorgio Braccardi, comico scoperto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni ai tempi di Alto Gradimento, che è stato il primo show radiofonico italiano. Insomma, poi ha fatto televisione, quelli della notte, insomma, ha fatto veramente un sacco di cose. Noi ci stringiamo e abbracciamo la famiglia, appunto, di Giorgio Braccardi. Adesso invece perché è il momento di dare il buongiornissimo caffè, e abbiamo scelto proprio una frase di Gandhi: il futuro dipende da ciò che fai oggi.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Fotografie. Latte miele. Latte e miele.
3: Come una fotografia. Come una fotografia.
4: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Pierci, che ha partecipato a X Factor, la sua nuova canzone si intitola Sul filo, ha promesso che verrà a trovarci anche in colazione da Zane, ha detto prima o poi vengo a scroccarti la colazione, penso tra un paio di settimane sarà qui, ma sarà qui anche oggi perché con Matilde Brizzi potremo scoprire il nuovo singolo Sul filo e fare proprio due chiacchiere con Pierci. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, salutiamo Katia che ha scritto al 335-787-1910, buongiorno, ci ha mandato una bella tazza di caffè sia per me che per il signor tenente, grazie, grazie Katia, e anche voi se volete esprimere il primo pensiero della giornata, volete raccontarcelo o con un vocale o con un messaggio testuale, scriveteci naturalmente al nostro WhatsApp 335-787-1910. Tra poco invece parleremo di una ricerca che è stata fatta in Umbria prendendo a campione 40 ristoranti del territorio, perché parleremo di sprechi.
1: Come si

0: Si parla tantissimo di sprechi, di riciclo, gente che ricicla e rivende i vestiti usati, ma c'è un sacco di gente che lo fa, non solo vestiti ma anche cose che non servono più e che magari hai comprato, ce l'hai lì buttata in un box, in una cantina e non te ne fai nulla, allora devi fare spazio. Però c'è anche una rivelazione che è stata effettuata in 40 ristoranti in Umbria e hanno in qualche modo rilevato quantità di cibo sprecato. Pensate che la media preliminare è di circa 95 grammi lasciato nel piatto per ogni rilevazione. I momenti critici sono i giorni di mercoledì e giovedì. Non so perché.
1: Bene.
0: La gente mangia di meno, non lo so, lascia di più nel piatto. La soluzione è quella ovviamente di introdurre delle doggy bag per permettere ai clienti di portare a casa cibo non consumato e poi introdurre anche nei menù le mezze porzioni proprio per adeguare la quantità alle reali esigenze dei consumatori. Vabbè, diciamo che questa è una ricerca buona, però poi pensando a tutto questo mi viene in mente quelli che mangiano la pizza e lasciano il bordo. Ma come si fa?
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni. Sdraiato a te.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, colazione da Zanni, un saluto anche ad Alessio di Roma, 11 gradi da quelle parti, buongiorno! Facciamo un passo indietro nel tempo, lo facciamo ascoltando subito Gianni Morandi, c'era un ragazzo che come me...

L'abbiamo cantata tutti, questa di Umberto Tozzi, era il 1978, l'estate del 1978 appunto, con Tu. Canzoni storiche ma anche autostoriche che vengono riproposte in chiave moderna, quasi tutte elettriche, sto parlando della Due Cavalli e anche della Multipla che è stata presentata proprio in questi giorni al Salone di Parigi. Ma da qui io vorrei farvi una domanda, perché qual è stata la prima auto che avete guidato dopo aver preso la patente? Dai che apriamo il cassetto dei ricordi, il nostro numero di WhatsApp è il 335 787 1910. Arriva allora Dana Bertè con Ragazzo mio sul latte miele.

0: Il nostro viaggio che in questo momento si è fermato grazie a questo successo di Loredana Bertè, ragazzo mio, era il 1984. Devo salutare Mauro da Cavola in provincia di Reggio Emilia, dice la mitica Due Cavalli e la nuova Multipla in versione moderna elettrica non si possono vedere, davvero. Ragazzi, secondo me è l'occhio che si deve abituare, perché le auto stanno andando un po' in quella direzione. Vabbè, più tardi leggeremo altri messaggi che stanno arrivando nel frattempo al 335-787-1910, perché vi sto chiedendo qual è la prima auto che avete guidato appena preso la patente. Adesso la linea va agli amici del meteo.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un cascai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Spot.
6: Università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

anche con Zucchero abbiamo aperto un bel cassetto. Per colpa di chi? Il cassetto ovviamente dei ricordi. Leggiamo un po' di messaggi arrivati al 335-787-1910. Andiamo a Foggia da Giuseppe. Buongiorno, dice: io ho iniziato a guidare con una mitica auto bianchi a 112 azzurra, che tra l'altro l'auto bianchi non esiste più ormai da moltissimi anni. Ciao Latte Miele, io ho guidato per la prima volta la Panda 750 Fire nera di mio padre senza servosterzo, e per parcheggiare facevo palestra gratis ogni giorno. Hai visto? Visto che una volta si risparmiavano, si andava in palestra, si guidavano direttamente le auto che avevano uno sterzo veramente molto molto duro. Poi è stato introdotto il servosterzo, adesso addirittura ci sono delle auto che si guidano addirittura da sole.

Alex Britti con I Maturi qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon martedì 13 ottobre 2026. Se volete fare gli auguri di buon compleanno per un anniversario, solamente per una dedica d'amore, ricordatevi che potete prenotare il vostro messaggio, lo recapiteremo noi al 335 787 1910.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, Giusy Delizia per aprire questa nuova ora insieme. Buongiorno, abbiamo una buona notizia, sì, dai. Parliamo dell'asinello Marcello, davvero, perché si chiama proprio così, ed è la mascotte di Gargallo in provincia di Novara. Rischia praticamente l'allontanamento a causa delle lamentele di alcuni residenti per i suoi ragli. In sua difesa è nata addirittura una petizione online che ha già superato, pensate, le 3200 firme, proprio con l'obiettivo di salvare l'animale e trovare una convivenza pacifica tra il rispetto della natura e la tranquillità del paese. Comunque pare ci siano riusciti, però ricordatevi una cosa importante: di non lasciarlo sui binari, perché sui binari del treno, perché altrimenti lui deraglia.
2: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out, ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Real. È tutto, a più tardi.
8: Spot.
9: Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
12: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
13: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
14: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predda Niedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini qui su Latte Miele. Buongiorno, saluto Saverio da Torino. Torniamo a parlare della prima auto che avete guidato qua, appena preso la patente, una Fiat 127. Poi c'è Francesca che dice: la Prince, te la ricordi? Quella verde di mio papà. Mi vergognavo come una ladra, era orribile, ma ci abbiamo imparato a guidare in quattro. Franci, però era veramente una gran bella macchina. Poi ciao, saluto Michela. Renault 4 da Muro Lucano dice: il colore era celestino. Terribile, dai, la R4 celestino era veramente brutta, Buongiorno, ho fatto esperienza di guida per le strade di campagna con l'Alfa Junior GT, esame della patente da privatista con la 127, poi giravo con la Fiat 500 familiare di famiglia. Buona giornata a tutti da Moreno. Forse abbiamo anche un vocale.
2: Ciao Gianni, buongiorno, sono di Latina. Il primo macchina, no, il mio era un furgone, perché io ho guidato il primo furgone dopo la patente, era un Blitz tedesco. Se riesco a trovare la foto te la mando.
1: Va bene, non grazie.
2: La patente, non guidavo le macchine, guidavo direttamente.
1: Ma tu sei avanti, tu sei sempre stata avanti, grazie. Tra poco, ragazzi, arriverà il quizzone a colazione. Intanto ascoltiamo la nuova di Jovanotti, Samurai J.

0: Ma questo è facile, facilissimo. Allora, il quizzone a colazione di oggi è il seguente: ha le ali ma non ha le piume, vola ma non cinquetta. Che cos'è? Ve lo ripeto: ha le ali ma non ha le piume, vola ma non cinquetta. Che cos'è? Ma proprio facile, facile, facile, ragazzi, ve l'abbiamo fatta oggi. 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
9: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R. E ad Olbia via Maldive.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Cambio di stagione e capelli che cadono? Non aspettare. Chiedi consiglio ai farmacisti di Arilu Pharma e scopri i trattamenti preparati su misura nel nostro laboratorio. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
12: Siamo nel bel mezzo del quizzone a colazione alle ali, ma non alle piume, vola ma non cinquetta. Che cos'è? Vabbè, lo scopriremo tra poco con la nostra raffica. Intanto Irene Grandi e subito Rino Gaetano.

0: 4 con questa canzone di Irene Grandi intitolata Sposati Subito. E subito invece dobbiamo chiamare una persona che festeggia il compleanno. Sentiamo se ci risponde a quest'ora del mattino. Ma penso di sì, penso proprio di sì. Massimo!
1: Sì!
0: Auguri! Vai con applausi e cose di questo genere. Buongiorno, mi presento perché so che non mi conosci, sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele e mi è arrivata questa soffiata, mi hanno detto che oggi compi gli anni, è vero?
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Senti, dove stiamo chiamando?
1: Da Campofelice, provincia di Palermo.
0: Ah, ok, perfetto. Guarda, tra l'altro una zona bellissima. Allora, il messaggio che ti voglio recapitare è questo. Tanti sì. Auguri da parte di frate Daniele, Deborina e i nipotini Thomas e Mattia.
1: Tra l'altro, grazie mille.
0: Tra l'altro dicono, anche se siamo lontani, sei sempre nei nostri pensieri. Ti vogliamo bene.
1: Sì, abbastanza lontani.
0: Direi, perché pare che loro siano dove?
1: Da una punta all'altra, Torino.
0: A Torino, ecco, da Torino, insomma, a Palermo, cioè, ci sono tanti chilometri di distanza. Massimo, posso chiederti quanti anni compi?
1: 51,
0: vabbè, allora auguri, dai, sei giovanissimo, sei un ragazzo. Massimo,
1: grazie.
0: Io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e rinnovo gli auguri di buon compleanno.
1: Grazie mille, grazie. Ciao.
0: Ciao. E adesso ascoltiamo Emma con la sua Dimentico Tutto.

0: Anche voi, se volete fare una dedica, portare un messaggio ad una persona cara per un compleanno, per qualsiasi altra cosa, altra ricorrenza, ricordatevi di prenotarvi al 335-787-1910. Torniamo al quizzone a colazione. Ali ali, ma non ha le piume, vola ma non cinquetta. Che cos'è? Tra poco la nostra raffica di messaggi.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Ho sbagliato.
4: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
7: Spot.
8: Il cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
9: Da BricoPlanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. BricoPlanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
8: Si riparte! All'ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
10: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona! Da BricoPlanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. BricoPlanet, il negozio più fornito della Sardegna. BricoPlanet, a Sassari, Viale Porto Torres 42. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

0: è bellissima davvero, con la pesce di Martino qui su Latte Miele. Buongiorno, siamo pronti con la nostra raffica di messaggi perché è arrivato il momento di dare la soluzione al nostro quizione. Ha le ali ma non le piume, vola ma non cinquetta, che cos'è secondo voi? Sentiamo.
1: Ciao Radio Latte Miele, la risposta alla è l'aereo. Ciao.
0: Ciao Giovanna, dice la farfalla.
2: Buongiorno Radio Latte e Miele, la risposta al quiz di oggi è l'aereo.
0: Grazie.
3: L'aereo.
0: L'aereo, andiamo avanti.
4: Buongiorno Latte e Miele, sono Enza da Grottole. La risposta del quizone di oggi è l'aeroplano?
0: È l'aeroplano? È l'aeroplano? Domanda, la risposta al quizone è l'aeroplano? Ma certo che è l'aeroplano, ve l'abbiamo fatta semplice, ha le ali ma non ha le piume, vola ma non cinquetta, che cosa vuoi che sia se non l'aereo? Ecco, questa era la risposta al nostro quizone che tornerà domani come sempre, anzi no, domani lo anticipiamo perché domani è mercoledì, dovremo avere qualcuno che ci viene a trovare, non anticipiamo nulla, ma il quizone sarà intorno alle 7:05, 7:10 massimo.

0: 7:58.
1: Sul latte e miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Buongiorno amici del Latte e Miele da Roberto Cesaraccio e questo è l'ultimo appuntamento con la rubrica Dentro l'Università e non potevamo chiudere più degnamente che con la presenza del magnifico rettore, professor Gavino Mariotti, che ringraziamo ancora sia per la realizzazione del programma e la sua collaborazione, ma anche per la sua disponibilità. Magnifico, il suo rettorato ha prestato molta attenzione all'innovazione e all'ampliamento dell'offerta formativa. Su quali direttrici si è operato?
3: Ma intanto le prime azioni che abbiamo fatto è quella di adeguare, iniziare i processi di adeguamento dell'offerta formativa misurabili e misurate con i tempi attuali, e quindi un ammodernamento dell'offerta formativa significa l'introduzione di materie nuove che tendono a seguire il fabbisogno di un territorio. Questa è la prima azione che abbiamo fatto. Dopodiché abbiamo anche aperto due dipartimenti nuovi, uno di innovazione tecnologica su Olbia e uno di ingegneria informatica su Sassari. Questi due dipartimenti riteniamo che possano dare le giuste risposte al futuro, alla futura classe dirigente, quindi ai nostri studenti che si iscriveranno, perché nascono anche da un'analisi molto approfondita dei dati statistici, dei dati anche di analisi che abbiamo tramite diverse società che cercano, diciamo, un fabbisogno lavorativo, perché per noi consentire al ragazzo di coniugare gli studi, la laurea al mondo del lavoro, la riteniamo una cosa molto importante, quindi questo è quello che abbiamo fatto.
2: In questo momento le università in generale, ma anche la scuola, sono molto in sofferenza, denatalità, decremento demografico, quindi lei ritiene che l'Ateneo di Sassari debba entrare anche in competizione con altre realtà. La sua capacità di accoglienza e disponibilità si può rivolgere anche a studenti fuori dalla penisola.
3: Ma guardi, la questione questa evidentemente è molto complessa. La denatalità è un fenomeno mondiale. Il calo delle nascite è un fenomeno mondiale, soprattutto presente nei paesi industrializzati, quindi non è facile trovare una cura e un rimedio a questa situazione, mentre l'innovazione tecnologica e tutte le nuove scienze che stanno un po' emergendo, cyber security, ne sentiamo tante.

0: tutte interessanti, hanno necessità anche di investimenti particolari, chiaramente, di aree laboratoriali, e quindi questo Ateneo, per quello che ha potuto e con i mezzi finanziari che ha potuto, ringrazio la Regione Sardegna che comunque sostiene sempre le azioni delle università, ha cercato di dare un taglio innovativo anche da un punto di vista, per esempio, informatico, per esempio laboratoriale, che ha colpito un po' tutti i dipartimenti. A medicina abbiamo inaugurato un laboratorio di simulazione che è un'eccellenza europea, per fare un esempio. Quindi coniugare le attività, gli investimenti nelle aree di interesse con i nuovi dipartimenti è un teorema che spero, mi auguro, anzi sono certo, ci provocherà una premialità e darà la possibilità ai nostri ragazzi. Mi faccia dire una seconda cosa, che il vero problema non è solo la denatalità, ma sono le lauree e le università telematiche, che stanno acquisendo sempre più studenti per dei corsi online di, me lo faccia dire, fattura certamente inferiore, perché non coprono il rapporto umano che lo studente ha col suo professore in un'aula, ma è tutto telematico, e quindi almeno sotto il profilo della poi vivibilità di un ateneo questo non si riscontra in quei casi lì. Le università telematiche stanno facendo cassa di studenti in maniera importante, e a deperimento poi invece degli atenei che hanno strutture che devono mantenere. Quindi abbiamo due filoni da seguire: l'avvento delle università telematiche, e quindi un nostro competitor importante, il più importante, e poi la denatalità, che ovviamente produce un numero di studenti inferiore futuri, perché i ragazzi sono inferiori come numero, ma su questo tema è molto difficile che noi possiamo avere delle reazioni, diciamo, proficue nel futuro dei nostri studenti.
1: Anche sul fronte delle strutture, a proposito di investimenti, è stato fatto molto in questo sessennato.
0: Abbiamo rinnovato moltissime aule, le abbiamo innovate, abbiamo creato un polo didattico di eccellenza a Piandanna, era una struttura praticamente senza un futuro, senza una destinazione, abbiamo trasferito il Dipartimento di Scienze Biomediche, abbiamo allestito 10 aule per più di 1000 posti a sedere per i nostri ragazzi, dotate di tutte le tecnologie adeguate, dotate di tutti gli impianti tecnologici adeguati, e quindi di fatto, fatemelo dire, abbiamo creato un polo congressuale della città di Sassari, perché quelle aule si possono utilizzare anche per congressi. Io sono per aprirla all'università, per aprirla al territorio e quindi anche al fabbisogno del territorio. Un domani che qualcuno chiederà uno spazio per fare aree congressuali con 1000 posti a sedere, tutti sappiano che l'Università di Sassari è in possesso di questo spazio ed è ovviamente disponibile e disposta a cederlo per iniziative culturali o in genere congressuali.
1: Chiarissimo, Rettore. Noi la ringraziamo ancora per la disponibilità dimostrata e per la grande collaborazione che ha dimostrato in tutto l'excursus di questo nostro programma. E per voi, amici radioascoltatori, si conclude qui con l'ultima puntata il nostro programma Dentro l'Università, realizzato appunto in collaborazione con l'Università e gli Studi di Sassari e la nostra emittente. Un saluto e un ringraziamento da Roberto Cesaraccio.
2: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 sul Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
3: Siamo arrivati alla conclusione di Colazione da Zanni per questa giornata di martedì 13 ottobre. Grazie al signor Tenente per essersi occupato della parte tecnica. Grazie anche a me che insomma questa mattina...
4: Di cosa ti sei occupato? Buongiorno!
3: Vuoi sapere di cosa mi sono occupato?
4: Sì.
3: Guarda, te lo volevo chiedere, ma qual è la prima auto che hai guidato appena
4: patentato? La 500. Quella vera. Era anche decapottabile, la rossa decapottabile, si faceva la doppietta per guidare e così ho rivelato che ho tantissimi anni.
3: Ma va... Ma smettila, perché
4: tra l'altro mi manca moltissimo quella macchina.
3: Anch'io
4: moltissimo.
3: Avrei voluto ricomprarla proprio originale, ma solo per una questione affettiva, perché ce l'aveva mio papà.
4: Io c'era la macchina di mia madre in realtà, e poi la usavo io all'inizio, e poi il motore aveva problemi, l'abbiamo venduta, abbiamo sbagliato, ma all'epoca, negli anni 90 diciamo, c'era questa voglia di modernità che era incomprensibile. Tutto ciò che era nuovo era bello, quello che era vecchio invece era da buttare via. Forse era la fine degli anni 80 che ci ha, come dire, un po' corrotti.
3: Vabbè, ma adesso si sta tornando indietro,
4: esatto,
3: però
4: con
3: delle forme terribili, terribili.
4: Esatto, esatto.
3: Va bene, noi ci salutiamo, ritorno domani alle 6 per darvi il buongiorno. Francesco Bianco.
4: C'è Paolo Fox.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
7: Stelle. 13 ottobre, buona giornata a tutti. Per l'Ariete queste sono delle giornate un pochino faticose, ma come dico sempre anche fruttuose. L'unica cosa è attenzione alle spese, alle questioni economiche. In amore cerca di ravvivare la relazione, magari con nuove esperienze, creando un momento speciale. Toro, poca energia, qualche tensione. Ecco, evitare le provocazioni è meglio. Ho spiegato che tutte le scelte fatte in questo periodo non dico che sono soggette a ripensamento, ma sono quasi una sfida. In amore, nel lavoro... È come se ti impuntassi, ecco, come se volessi a tutti i costi qualcosa, devi essere certo di ciò che desideri. Gemelli, desideri di cambiamento, nuove opportunità, ma attenzione all'indecisione, perché da luglio, forse perché ci sono state più offerte, forse perché si è mosso un po' tutto, probabile che tu abbia avuto anche dei ripensamenti, magari hai accettato una cosa e poi l'hai rifiutata. Cerca di essere più coerente nel lavoro. Per quanto riguarda l'amore, Venere è neutrale, quindi chi ha una storia la tiene, che non ce la attende, ma senza tanta ansia. Cancro, giornata positiva per i progetti, il lavoro, nuove collaborazioni. In amore puoi recuperare serenità, vivere anche dei momenti molto intensi. E Leone, un po' di stanchezza oggi la prova, le responsabilità sono eccessive, possono pesare. In amore serve pazienza per superare distanze e tensioni, devi prenderti cura di te. Vergine, cambiamenti, nuove conoscenze aprono prospettive interessanti, favoriti nuovi progetti e le collaborazioni, ma non trascurare il riposo, perché di recente c'è stato un po' di stress. Per la Bilancia meglio evitare gelosie e sospetti in amore. Nell'ambito del lavoro tu vuoi fare grandi cose, Saturno in opposizione parla di rallentamenti, magari semplicemente di situazioni che devi accettare tuo malgrado, però sappiamo che la Bilancia è maestra dei compromessi e della diplomazia. Lo Scorpione ha una crescita personale notevole, buone le capacità anche di collaborazione. In amore non escludo conferme, nuove conoscenze, impegni troppo vincolanti sia a livello sentimentale che lavorativo, però andrebbero esclusi. È probabile che tu ti senta non demansionato, ma comunque pieno di incarichi, fai tante cose e magari ricevi uno stipendio non adeguato. Il Sagittario energia e determinazione ce l'ha, sono favoriti i progetti, le decisioni importanti, cerca però il dialogo con la famiglia per eventuali incomprensioni che possono nascere anche in queste ore. Il Capricorno dovrebbe iniziare a pianificare gli obiettivi ambiziosi per il 2027. Le collaborazioni possono aiutare a crescere. In amore è importante essere presenti e disponibili. Acquario, piccoli ostacoli sul lavoro, tensioni familiari, c'è anche un po' di nervosismo, spese per la casa, magari per un impiccio, un guasto, insomma, lo sai che ogni tanto ci sono questi eventi di vita pratica che ti fanno arrabbiare. Valuta strade alternative e fai attenzione alle parole per evitare discussioni in amore. Pesci, giornata favorevole per metterti in luce, seguire le intuizioni e sviluppare nuove idee. Non lasciarti scoraggiare dalle critiche, perché possono arrivare opportunità interessanti anche in amore. D'altronde il tuo fascino non si discute, soprattutto in questo particolare periodo dell'anno, quindi invito i cuori solitari a guardarsi attorno. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui, non mancate all'appuntamento con le stelle.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
8: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia,
6: Plin Plin.
9: Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.

0: Spirituale, Biagio Antonacci con Safe. Iniziamo così in questo martedì 13 ottobre 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, c'è la sigla ora e poi parliamo delle notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, oggi è il giorno del ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'operazione al polmone. Sapete che durante un esame di routine ha trovato questo nodulo, non sappiamo esattamente di che natura sia, potrebbe essere benigna o maligna, però questo ci conferma quanto siano importanti gli screening e i controlli, perché lui l'ha trovato proprio per un controllo di routine. È piccolo, è in una zona anche facile da operare, quindi vedete, se si va subito è più facile stare bene. E poi naturalmente quello che succede in giro per il mondo, con Russia e Ucraina continuano a colpirsi, con Trump che dice che la tregua energetica c'è perché l'ha decisa lui. Vedremo insomma quello che succederà. Si parla moltissimo naturalmente di legge elettorale, si parla moltissimo anche di legge di bilancio, i giornali sono pieni di notizie sulla legge di bilancio, ma sapete che fin quando non è scritta è inutile parlarne.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49 euro, arricchiti con cheratina, rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Spot.
7: Gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predda Niedda 8.
11: Nuova casa? Nuova capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Lipunti.
12: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
13: Giuseppe Pala si fa in 3 per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai 3 punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in 3 per te.
14: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
15: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Oh,

0: te.
1: Ed eccolo Ligabue con qualcosa per te qui su Radio Latte e Miele. Dobbiamo occuparci ancora una volta del duplice omicidio di Pietracatella, quello relativo alla Ricina, perché la procura di Larino sta seguendo una pista inedita sul caso delle due donne, Antonella e la figlia Sara, morte, lo sapete, per avvelenamento nel dicembre 2025. Ora pensano che il vero bersaglio dell'avvelenamento potrebbe essere stato Gianni Di Vita, che è il padre e marito delle due vittime. Le due donne potrebbero essere rimaste vittime per errore. La polizia sta effettuando ispezioni sui computer di diverse scuole del territorio, a Riccia, Campobasso e Casa Calenda, per verificare eventuali ricerche online sulla Ricina. Le verifiche riguardano 155 computer in totale, ma non ci spiegano perché stiano controllando quei computer. Gli investigatori concentrano l'attenzione su tre persone vicine a Gianni Di Vita, che sono la cugina Laura, che fa l'insegnante, Monia, che è definita amica speciale, e il marito di quest'ultima, Michele, che è tecnico di laboratorio. Gli inquirenti analizzano anche le tracce informatiche, tra cui una discussione aperta su Reddit da un utente anonimo con un indirizzo IP. Sapete che l'indirizzo IP è quello che ti dice qual è il computer, che era proprio nella zona giusta di Pietracatella, quindi qualcuno che ha cercato è lì, che chiedeva informazioni sui temi e sui semi di ricino e sulle tracce rilevabili tramite autopsia. Tra i dettagli al centro delle indagini figurano anche un libro sequestrato nell'ufficio di Gianni Di Vita, con alcune pagine sottolineate, e la situazione di crisi coniugale all'interno della famiglia. Insomma, non si capisce niente.
2: Wake Up su Radio Latte Miele.

0: Ruggi nella nuova di Levante qui su Radio Latte e Miele in questo martedì 13 ottobre. Ieri è stato ritrovato in un sacchetto di plastica un bambino alle porte di Milano, Cinisello Balsamo, soccorso da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Lui sta meglio, era stato ricoverato ieri sera a Niguarda di Milano in codice rosso, d'urgenza ovviamente. Sul posto la polizia e la scientifica, telecamere al setaccio per risalire a chi abbia lasciato il bebè di 4 kg partorito da poche ore. Questa notizia fa riflettere moltissimo. Speriamo naturalmente che il bambino stia bene, che possa essere immediatamente adottato e avere una vita piena di amore e felicità ovviamente, però fa capire che bisogna spiegare sempre molto bene alle donne che sono nel nostro paese che è possibile partorire in modo completamente e assolutamente anonimo in un ospedale italiano, quindi con tutte le garanzie che offre un ospedale italiano durante un parto, e poi decidere di dare in adozione il bambino in modo assolutamente tranquillo e sereno. È sempre, mi immagino, qualcosa di estremamente sofferto, ma in questo modo si mettono al sicuro la vita della madre e della figlia. Vero è che quando è successo ogni tanto poi la madre è stata cercata, e questo è un altro errore, perché se una donna vuole, no, decide legittimamente di lasciare in ospedale, quindi in modo assolutamente sicuro, il suo bambino, lo fa per motivi assolutamente suoi che vanno compresi e naturalmente accettati e rispettati.
1: Wake up! L'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: Spot.
9: Di paura e un complesso intervento di soccorso è stato salvato Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni di Codrongiano, rimasto intrappolato in una grotta tra Orzulei e Baunei. L'uomo era bloccato a circa 10 metri di profondità a causa di un crollo avvenuto domenica pomeriggio. I tecnici del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco lo hanno liberato dai detriti e riportato in superficie. Dopo le prime cure, la stabilizzazione è stato affidato al personale sanitario per il trasferimento in elicottero. In ospedale. Ed è caccia al motociclista che domenica sera in via Rockefeller a Sassari ha travolto e ucciso Massimo Giano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La moto, una Suzuki, è stata ritrovata poco dopo in via Principessa Mafalda di Savoia, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. La polizia locale ha già identificato il presunto responsabile ed è sulle tracce. L'uomo al momento risulta ancora irreperibile. Pastori sardi in mobilitazione davanti al Consiglio regionale ieri a Cagliari per denunciare la crisi della filiera lattiero-casearia. Al centro della protesta il prezzo del latte ovino fermo a 1,40 euro al litro, insufficiente a coprire i costi di produzione che secondo gli allevatori richiederebbero almeno 1,50 euro. A pesare sono soprattutto i rincari di mangimi, energia e carburanti. La situazione, denunciano i pastori, è persino più grave rispetto alle proteste del 2019. In mattinata c'è stato un incontro con i capigruppo e l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus. Il cambiamento climatico, le temperature estreme, la siccità e gli incendi insieme a parassiti e pesticidi stanno mettendo in ginocchio l'apicoltura sarda. Solo durante l'ultima estate si stima la perdita di circa 80 milioni di api. Nell'isola operano oltre 200 imprenditori agricoli del settore che chiedono maggiore riconoscimento per il comparto. Secondo Davide Brisi, presidente API Pro Sardegna, l'apicoltura è strategica per la biodiversità e l'equilibrio degli ecosistemi. Il caldo può sciogliere la cera dei favi e compromettere intere colonie. Le api garantiscono l'impollinazione di circa il 75% delle specie vegetali. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. Appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
10: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano.
14: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
15: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
16: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
13: bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi, marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
17: Farmacia Cesare Pisano, la salute che conviene.
18: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
19: Quando torniamo parleremo qui su Radio Lattemiene delle novità del nuovo codice della strada. Ora vi lascio a Ornella Vanoni con Musica Musica, poi c'è la Domenica Lunatica di Vasco Rossi. A tra poco.

0: La domenica lunatica di Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele. Allora, capiamo quali siano le principali novità in arrivo nel nuovo codice della strada. La seconda volta in pochi mesi che vengono apportate delle modifiche. Allora, arriverà presto in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Comunque, la prima regola è che la patente di guida digitale, che è disponibile sull'app IO tramite IT Wallet, non sarà più valida solo in Italia, ma diventerà una patente mobile europea, utilizzabile anche all'estero in caso di controlli. E questo è comodo, è assolutamente positivo. Si valuta di innalzare da 68 a 70 anni il limite d'età per la guida professionale di veicoli pesanti, quindi patenti C e patenti CE, per far fronte alla carenza di autisti. Naturalmente, pensare a un autotrasportatore, che io penso sia un lavoro piuttosto complicato, a 70 anni non lo so, se sono sicuro che sulle autostrade mi piacerebbe incontrarne tanti. Comunque, si ipotizza di permettere la guida di alcuni mezzi pesanti anche a 17 anni, quindi queste regole sui mezzi pesanti sicuramente sono quelli che stanno facendo più discutere. Viene introdotta la categoria dei cicli a propulsione, le biciclette elettriche dei rider, per intenderci, le usiamo anche noi, però per farvi capire quali sono quelle che vanno velocissime, per le quali saranno obbligatori casco e targa. Per le normali e-bike ci sarà l'obbligo di una bandierina di segnalazione visiva se hanno dei minori. E poi aumentano le sanzioni per chi utilizza monopattini e veicoli a due o tre ruote in modo irregolare, ad esempio circolando sui marciapiedi o intranciando i pedoni, con multe fino a 160 euro.
1: Latte e miele, wake up.

0: con la musica alla radio c'è anche Laura Pausini qui su Radio Latte e Miele. Allora, sta tenendo molto banco un affair che è successo a Ballando con le Stelle. Sapete che Barbara D'Urso in giuria, l'anno scorso ballava con Pasquale La Rocca, Pasquale La Rocca balla con Ornella Muti quest'anno, e si diceva che la D'Urso era gelosa della Muti perché ballava con suo ballerino. Lei ha fatto una battuta, sembrerebbe un outing, non si parla d'altro. Quindi io la dico così: se vi interessa ve la guardate, se non vi interessa non ve la guardate. Comunque parliamo del tempo, che è più interessante, perché è finite fortunatamente le piogge. Oggi potrebbe ancora piovere un po' tra Sicilia e Calabria, nel sud della Puglia torna l'anticiclone per diversi giorni, quindi sapete che anticiclone significa bel tempo, e comincia ad arrivare anche la nebbia. Questo fine settimana in Val Padana dovrebbe esserci qualche banco di nebbia, vedremo se poi verrà confermato, ma certamente nei prossimi giorni le temperature rimarranno gradevoli, sopra i 20 gradi le massime, generalmente, tranne in alcune città ovviamente, però le massime bene o male oltre i 20 gradi. La mattina e la sera farà decisamente più freddo, ma siamo alla metà di ottobre, mi sembra tutto regoraga.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un cascai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo,

0: Il tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Spot.
4: Per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore

0: Alcuni lo chiamano pane modde, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
1: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Daniedda 37.
2: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Pre Daniedda strada 17.
3: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: E c'è anche Tiziano Ferro con lo stadio qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di Sofia Goggia, sapete, la campionessa di sci che deve rinunciare alla prima gara di sci alpino a Solden, che è in programma per il 24 ottobre, a causa di una doppia infezione in Argentina. Mentre si allenava si è presa la chikungunya, che sapete essere un virus trasmesso dalle zanzare. Anche l'Italia sta diventando un paese a rischio chikungunya, un po' come per quanto riguarda la dengue e il parvovirus. Il parvovirus è un virus piuttosto comune, è quella che quando colpisce i bambini chiamiamo la sesta malattia, sapete, quelle la quinta malattia, scusate, che sono quelle esantematiche, quelle che si trasmette tipo morbillo, per intenderci, rosolia, quelle così. Negli adulti invece l'infezione può essere o del tutto asintomatica o colpire le articolazioni. Lei è stata particolarmente sfortunata perché il virus nel suo caso ha colpito proprio le articolazioni, causandole dolori lancinanti, tremori, problemi di coordinazione, difficoltà a parlare, una sensazione di corpo e mente disconnessi, che l'hanno costretta naturalmente al rientro anticipato in Italia. Non ha ancora fissato una data precisa per il ritorno sugli sci, ma per fortuna sta meglio.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa. Plin plin.
2: 9 e 4.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: lassù.
1: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele con Wake Up. Buon martedì 13 ottobre da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, naturalmente la notizia più importante della giornata è il ricovero oggi di Papa Leone XIV, che si ricovera per l'asportazione del nodulo al polmone. Sapete che l'ha annunciato lui stesso durante l'Angelus domenica scorsa. Annullate le udienze fino al 20 ottobre, quindi questo ci fa capire che il pontefice rimarrà una settimana almeno in ospedale, è trovato in fase iniziale, ben localizzato, lo sapete, intervento al Gemelli, la vicinanza di Mattarella e Meloni, come sempre quando succede, vedremo insomma quello che succederà, ma è confermato il viaggio in America Latina previsto dal 6 al 17 novembre in Uruguay, Argentina e Perù, quindi l'ottimismo mi sembra forte. Poi c'è questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, perché è morto a 34 anni RJ Mitte, Walter White Jr. in Breaking Bad, una vita tra cinema e inclusione, non si sa esattamente di cosa sia morto, si sta indagando. E poi il Fondo Monetario Internazionale che rivede al rialzo il PIL dell'Italia, questa è una buona notizia, il PIL è la ricchezza prodotta in un anno dal nostro paese, da qualsiasi paese ovviamente, però dal nostro paese in questo caso, è importante che cresca, un po' perché ci dice che l'economia va meglio di quanto si pensasse, un po' perché molte regole di bilancio dello Stato sono proprio legate all'aumento o alla diminuzione del PIL.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it. Spot.
5: Tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
7: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R e ad Olbia via Maldive.
8: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
9: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
8: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
9: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior...
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanieda, ad Olbia zona aeroporto Porto e a Carbonia in via Nazionale.
11: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
12: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio, qualità certificata.
13: Via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
0: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
14: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
15: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
16: Bene, totale 14 euro.
15: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
17: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.

0: nel cuore.
1: La nuova di Max Pezzali, Le Ali, qui su Radio Latte Miele. Venerdì ci sarà lo sciopero nazionale della scuola e sono previste diverse manifestazioni, un po' speriamo non con la stessa violenza di quello che sta capitando in Francia, ma insomma la falsariga sarà a quello. Lo stop per intera giornata è al centro della protesta nazionale. In realtà a scioperare sono gli insegnanti, che chiedono più soldi. Sapete che i nostri insegnanti sono i peggio pagati dell'Unione Europea, naturalmente anche il lavoro precario. Sapete anche che molti insegnanti rimangono precari fino a 40, 45, a volte addirittura 50 anni, ma gli studenti approfittano di questa giornata di sciopero degli insegnanti per protestare per le condizioni della scuola. Sapete che moltissime scuole sono ospitate in edifici ormai fatiscenti e che ci sono delle carenze molto pesanti. Pensate semplicemente che sono pochissime le scuole che ad esempio hanno l'aria condizionata, che un tempo poteva essere vista come un capriccio, mentre ora diventa un presidio medico, come lo chiamano gli stessi dottori, perché in alcuni mesi dell'anno in Italia non si può sopravvivere. Vedremo se le manifestazioni saranno pacifiche o meno.
2: Wake up su Radio Latte.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, il disco latte miele di questa settimana. Allora, tredicesima ma non solo, con la pensione di dicembre 2026 c'è chi troverà su Cedolino anche un piccolo extra senza aver presentato alcuna domanda: il bonus Natale per i pensionati, circa 155 euro destinati a chi ha segni bassi e rispetta precisi limiti di reddito. Attenzione però, sul tema l'INPS sta facendo controlli, c'è già chi dovrà restituire i soldi. È un contributo introdotto nel 2001, viene versato una volta all'anno a dicembre ai titolari di pensioni che rispettano requisiti economici specifici. Vediamo un attimo chi lo riceve. Il bonus è pensato naturalmente per chi ha una pensione bassa. Il diritto dipende dall'importo annuo della pensione, che cambia ogni anno. Nel 2021 per esempio era di 6.702,54 euro lordi all'anno, per il 2025 i limiti indicati erano 7.936,87 euro. I limiti di reddito quindi ci sono sempre, ci saranno anche naturalmente quest'anno. Il limite di quest'anno non deve superare gli 11.931,08 euro all'anno. Non capisco mai perché mettono queste cifre, metti 12.000 euro ed è diventa facile. Invece 11.931,08 euro all'anno. Per chi è sposato o unito civilmente conta anche il reddito della coppia, che non può superare i 23.862,15 euro annuo. Comunque ci pensano loro, siete sotto questa cifra naturalmente prenderete 155 euro a dicembre, altrimenti no.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Quest termocantiere è il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
6: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa. I want it to be
7: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Hai capelli fragili? Da Relu Pharm trovi preparazioni galeniche e consulenza professionale per prendertene cura. Parafarmacia Relu Pharm, via Vardabasso 1, Sassari.
11: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
12: La rosa dei venti? C'è Daniele?
13: Daniele è in veranda.
12: La rosa dei venti? C'è Daniele?
13: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
14: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
15: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
16: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
17: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
18: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
19: Tra poco, quando torniamo qui su Latte Miele, parleremo delle città più sicure, quelle più insicure dal punto di vista degli incidenti stradali. Prima vi lascio a Nicola Di Bari con La prima cosa bella, poi c'è Rettore con La mette. A tra poco.

0: Rettore con la Mette qui su Radio Lattimene. Siamo proprio nel viaggio della storia della musica italiana con questa canzone. Allora, è uscita la classifica degli incidenti stradali, le città più sicure e quelle meno sicure. Ci sono un po' di sorprese, perché le grandi città più virtuose d'Italia sono Palermo e Napoli, che hanno invece un traffico bello sostenuto, ma si vede che poi alla fine gli incidenti non lo fanno, perché hanno pochi incidenti con lesioni, vengono contati quelli con almeno feriti, rispettivamente 33 e 34,2 ogni 10.000 abitanti. Quindi quella più sicura sembra essere Palermo rispetto a Napoli, che però è vicinissima. I valori più alti di incidenti urbani con almeno feriti si registrano al centro-nord, con Milano in testa, 81,9 incidenti ogni 10.000 veicoli. Sono molti di più rispetto a quelli che accadono a Palermo e Napoli. C'è da dire anche che Milano ha moltissimi veicoli in più, perché non c'è solo la città, ma c'è tutto l'Interland, direi tutta la regione che arriva a Milano ogni giorno per lavorare. Seguita però da Genova, che invece è una città non particolarmente grande e che non attrae particolarmente persone per lavoro. Firenze, Bari e Roma. Roma è messa bene, perché 56,2, molto meno rispetto a Milano, e anche lì le macchine sono tantissime. A livello regionale, la Liguria risulta l'area meno sicura in assoluto, con morti e feriti ogni 10.000, con 53 morti o feriti ogni 10.000 veicoli, molto oltre la media nazionale. E colpisce, perché la Liguria sembrava almeno una regione tranquilla da questo punto di vista.
1: Latte Miele, wake up,

0: Ciao mamma, eccolo Giovanotti, 1990, Radio Latte e Miele. Allora, cerchiamo di capire se conviene o no il riscatto della laurea. Sapete che si possono pagare gli anni in cui ci si è formati all'università per andare teoricamente in pensione prima. Il conto l'ha fatto il Corriere della Sera ed è un teoricamente, perché quest'anno il riscatto agevolato costa 6.206,64 euro per ogni anno di università, quindi contiamo 5 anni, no? Così facciamo uno che ha fatto anche la magistrale, oppure ha fatto quello che si faceva ai miei tempi, che duravano 4-5 anni i corsi di laurea, spenderebbe circa 31.000 euro, 18.620 se invece riscattate una laurea triennale. Riscattare gli anni di studio non garantisce automaticamente di smettere di lavorare prima, perché dipende da fattori come l'età attuale, il momento in cui si è iniziato a versare i contributi, lo spartiacque sapete che è nel 1996, e la continuità della carriera lavorativa. In alcuni casi il riscatto può diventare addirittura controproducente, scusate. Ad esempio, chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 ma ha studiato prima, come spesso accade, non gli conviene pagare il riscatto. Quindi attenzione, se avete studiato prima del 96 poi avete iniziato a lavorare dopo il 96, attenzione, perché potrebbero essere soldi, come dire, buttati via in un certo senso. Per chi è nel sistema contributivo puro esiste la pensione anticipata a 64 anni, ma anche qui è subordinata a specifici requisiti di reddito e di importo dell'assegno, con soglie differenziate anche in base al numero di figli. Quindi in realtà raramente conviene, come dire, il riscatto degli anni dell'università.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo,

0: Ip. Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Spot.
7: Ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
8: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
9: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
10: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
11: Si riparte! All'ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
13: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
14: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predaniedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
15: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
14: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
16: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.

0: In Negramaro con Mentre tutto scorre qui su Radio Latte Miele. Allora, entro il 2030 mancheranno 150 chirurghi e non ci sono sostituti. Sapete che già c'è l'allarme per quanto riguarda i medici di famiglia, sono pochi quelli che scelgono questa specializzazione perché sarebbe tra le meno redditizie, forse uno vuole fare altro nella vita. Comunque anche i chirurghi sono sempre meno. Entro il 2030 molte zone del paese rischiano di restare senza gli specialisti del bisturi. Uno su due ha attualmente più di 60 anni e i giovani scappano dalla professione. Vedremo insomma quello che succederà. I maggiori rischi saranno al sud Italia, con veramente delle situazioni che potrebbero essere preoccupanti, perché mancano le nuove leve. Quindi bisogna cercare in questi anni, invece che lanciare solo l'allarme, di trovare una soluzione, quindi vedere se è possibile in qualche modo rendere più attraente sia la professione di medico di base sia la professione di chirurgo.
1: 10:01.
0: La terza ora insieme qui su Radio Latte Miele con Wake Up in questo martedì 13 ottobre, inizia con Paolo Fox.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
5: stelle. 13 ottobre, buona giornata a tutti. Per l'Ariete queste sono delle giornate un pochino faticose, ma come dico sempre anche fruttuose. L'unica cosa è attenzione alle spese, alle questioni economiche. In amore cerca di ravvivare la relazione, magari con nuove esperienze, creando un momento speciale. Toro, poca energia, qualche tensione, ecco, evitare le provocazioni è meglio. Ho spiegato che tutte le scelte fatte in questo periodo non dico che sono soggette a ripensamento, ma sono quasi una sfida in amore, nel lavoro. È come se ti impuntassi, ecco, come se volessi a tutti i costi qualcosa. Devi essere certo di ciò che desideri. Gemelli, desideri di cambiamento, nuove opportunità, ma attenzione all'indecisione, perché da luglio, forse perché ci sono state più offerte, forse perché si è mosso un po' tutto, probabile che tu abbia avuto anche dei ripensamenti. Magari hai accettato una cosa e poi l'hai rifiutata. Cerca di essere più coerente nel lavoro. Per quanto riguarda l'amore, Venere è neutrale, quindi che ha una storia la tiene, che non ce l'ha, attende, ma senza tanta

0: ansia. Cancro, giornata positiva per i progetti, il lavoro, nuove collaborazioni. In amore puoi recuperare serenità, vivere anche dei momenti molto intensi. E Leone, un po' di stanchezza oggi la prova. Le responsabilità sono eccessive, possono pesare. In amore serve pazienza per superare distanze e tensioni. Devi prenderti cura di te. Vergine, cambiamenti, nuove conoscenze aprono prospettive interessanti, favoriti nuovi progetti e le collaborazioni, ma non trascurare il riposo, perché di recente c'è stato un po' di stress. Per la Bilancia, meglio evitare gelosie e sospetti in amore. Nell'ambito del lavoro, tu vuoi fare grandi cose? Saturno in opposizione parla di rallentamenti, magari semplicemente di situazioni che devi accettare tuo malgrado, però sappiamo che la Bilancia è maestra dei compromessi e della diplomazia. Lo Scorpione ha una crescita personale notevole, buone le capacità anche di collaborazione. In amore non escludo conferme, nuove conoscenze, impegni troppo vincolanti sia a livello sentimentale che lavorativo, però andrebbero esclusi. È probabile che tu ti senta non demansionato, ma comunque pieno di incarichi, fai tante cose e magari ricevi uno stipendio non adeguato. Il Sagittario energia e determinazione ce l'ha. Sono favoriti i progetti, le decisioni importanti, cerca però il dialogo con la famiglia per eventuali incomprensioni che possono nascere anche in queste ore. Il Capricorno dovrebbe iniziare a pianificare gli obiettivi ambiziosi per il 2027. Le collaborazioni possono aiutare a crescere. In amore è importante essere presenti e disponibili. Acquario, piccoli ostacoli sul lavoro, tensioni familiari, c'è anche un po' di nervosismo, spese per la casa, magari per un impiccio, un guasto, insomma lo sai che ogni tanto ci sono questi eventi di vita pratica che ti fanno arrabbiare. Valuta strade alternative e fai attenzione alle parole per evitare discussioni in amore. Pesci, giornata favorevole per metterti in luce, seguire le intuizioni e sviluppare nuove idee. Non lasciarti scoraggiare dalle critiche, perché possono arrivare opportunità interessanti anche in amore. D'altronde il tuo fascino non si discute, soprattutto in questo particolare periodo dell'anno. Quindi invito i cuori solitari a guardarsi attorno. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Non mancate all'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

0: con Settembre qui su Radio Latte e Miele. Allora, studenti e studentesse fuori sede sono tornati a montare tende e accampamenti a Roma, davanti a Montecitorio e La Sapienza, a Milano e in altre città come Lecce, Bologna, Napoli e Parma, per denunciare il caro affitti e la crisi abitativa. Sapete che la crisi abitativa ha scatenato le folle in Spagna, portando addirittura a elezioni anticipate. L'iniziativa, promossa da sigle come Unione degli Universitari e dai Giovani Democratici, punta il dito contro il costo insostenibile degli alloggi, con stanze singole che arrivano a 700 euro o persino 1300 euro al mese, la precarietà lavorativa giovanile e il calpestamento del diritto allo studio. Gli studenti chiedono interventi strutturali concreti, tra cui un piano pluriennale di miliardi per alloggi interamente pubblici, maggiori fondi per borse di studio, l'abolizione progressiva delle tasse universitarie e agevolazioni per trasporti e mense.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera. Che buona!
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari, Predaniet, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso!
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
12: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: ti amo.
1: Aiello con Te l'ho mai detto qui su Radio Latte e Miele. Occupiamoci anche dell'attacco informatico di scale dinamiche senza precedenti che ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi centigradi. Il cyberattacco ha portato a conseguenze disastrose sia in termini logistici che economici: tonnellate di cibo fresco e surgelato distrutte, danni da decine di milioni di euro e persino piccoli incendi divampati in alcuni negozi a causa del sovraccarico degli impianti. L'allarme è scattato ieri, i dipendenti sono trovati di fronte a questo disastro. Non si sa ancora chi sia stato, anche perché nessuno ha rivendicato questo attacco hacker.
2: Wake up.

0: La nuova di San Giovanni, ok, buonanotte, buongiorno Matilde Brizzi.
1: Sì, adesso è buongiorno, sì, buongiorno.
0: C'è la luce del sole, oggi hai reggiseno?
1: Sì.
0: Perché è No Bra Day oggi.
1: Cavolo,
0: è il giorno
1: sbagliato.
0: Senza reggiseno. Mi raccomando, puoi toglierlo,
1: poi
0: tanto
1: lo
0: è molto semplice. In realtà
1: abbiamo intervista, ma
0: prima,
1: lo toglierò.
0: Vabbè, meglio. Prima era nato in modo scherzoso il No Bra Day, adesso invece, siccome sapete che ottobre è il mese
1: della prevenzione
0: del tumore al seno,
1: sì.
0: In realtà è per riportare ancora una volta, no, l'attenzione sull'importanza dei controlli. Va bene, la nostra Natalia vi augura un controllato martedì 13 ottobre. Fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
1: Soprattutto un martedì 13 ottobre senza reggiseno.
0: Senza reggiseno.
1: Si sposa molto bene con la perla che arriva ad apparecchiare le nostre insieme di questo 13 ottobre, perché oggi ci lasciava 10 anni fa Dario Fo, ok, il quale ha lavorato tanto col riso, la risata, l'ironia, come anche campanellino per porre l'attenzione su qualcosa di molto più serio.
0: Certo.
1: Come questa cosa, no? Togliere il reggiseno e parlare, fa sapere qualcosa in più.
0: Tant'è
1: sulla prevenzione.
0: Tant'è vero che è stato premio Nobel per letteratura.
1: Esatto, Franci, in questi giorni di Nobel. E allora cosa ci disse una volta? Ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, nella passione e nel ridere si ottiene una vera crescita culturale.
0: Ha ragione lui.
1: Eh

0: arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out, ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie. Spot.
4: Di paura e un complesso intervento di soccorso è stato salvato Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni di Codrongianos, rimasto intrappolato in una grotta tra Orzulei e Baunei. L'uomo era bloccato a circa 10 metri di profondità a causa di un crollo avvenuto domenica pomeriggio. I tecnici del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco lo hanno liberato dai detriti e riportato in superficie. Dopo le prime cure e la stabilizzazione è stato affidato al personale sanitario per il trasferimento in elicottero in ospedale. Ed è caccia al motociclista che domenica sera in via Rockefeller a Sassari ha travolto e ucciso Massimo Giano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La moto, una Suzuki, è stata ritrovata poco dopo in via Principessa Mafalda di Savoia, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. La polizia locale ha già identificato il presunto responsabile ed è sulle tracce. L'uomo al momento risulta ancora irreperibile. Pastori sardi in mobilitazione davanti al Consiglio regionale ieri a Cagliari per denunciare la crisi della filiera lattiero-casearia. Al centro della protesta il prezzo del latte ovino fermo a 1,40 euro al litro, insufficiente a coprire i costi di produzione che secondo gli allevatori richiederebbero almeno 1,50 euro. A pesare sono soprattutto i rincari di mangimi, energia e carburanti. La situazione, denunciano i pastori, è persino più grave rispetto alle proteste del 2019. In mattinata c'è stato un incontro con i capigruppo e l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus. Il cambiamento climatico, le temperature estreme, la siccità e gli incendi insieme a parassiti e pesticidi stanno mettendo in ginocchio l'apicoltura sarda. Solo durante l'ultima estate si stima la perdita di circa 80 milioni di api. Nell'isola operano oltre 200 imprenditori agricoli del settore che chiedono maggiore riconoscimento per il comparto. Secondo Davide Brisi, presidente API Pro Sardegna, l'apicoltura è strategica per la biodiversità e l'equilibrio degli ecosistemi. Il caldo può sciogliere la cera dei favi e compromettere intere colonie. Le api garantiscono l'impollinazione di circa il 75% delle specie vegetali. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. Appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Signorina, mi fa il conto per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis.
12: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
13: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
14: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
15: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
16: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
17: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8.
21: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
22: Comincia subito il nostro primo viaggio nel tempo e vi dico solo i titoli e non gli artisti delle canzoni che ci porteranno dagli anni 80 fino ad oggi. Partiamo con Varietà, seguirà Amore e poi Infinito, infine la musica non c'è, però c'è...

0: 80 è stato il nostro Gianni Morandi e gli interpreti della canzone, di una canzone semplicemente poi tra mille virgolette chiamata Amore, sono niente poco di meno che Riccardo Cocciante e Mina dal 1994, che poi sono tantissime le canzoni che nel titolo, no, riportano la parola amore. Vi faccio qualche esempio: Amore disperato di Nada, Amore che vieni, Amore che vai nella versione di Fabrizio De André e nella versione anche di Franco Battiato, Amore unico amore, Ritorna Mina, scritto tutto attaccato, Amore senza fine di Pino Daniele, Amore no, finiamo così con Adriano Celentano. Sì, sono quella che vi condisce la giornata sempre con un sacco di liste e questo è Caffè Cliché.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Le liste che ogni martedì mattina diventano anche liste della spesa, però sono liste della spesa che non ci portano al supermercato, ai grandi magazzini, agli outlet, sono liste della spesa che ci portano fuori, all'aria aperta, anche se è un'aria che sta diventando sempre più pungente in questo ottobre, sta arrivando l'autunno, e quindi anche oggi come al solito andiamo al mercato e ci facciamo interrompere solo dai più grandi successi della musica italiana. Nati, ce l'abbiamo una canzone del 2001 che farà sgolare i nostri ascoltatori? Bene.

0: come la musica italiana senza rap, che poi sembra sempre questa persona che non è un istrione, cioè nel senso che non è così, fa spettacolo nella vita, no? Fa concerti, fa canzoni, le canta, si veste anche a modino, nel senso si veste da spettacolo, però sembra sempre lì in un angolo umile, e invece è fondamentale secondo me per tutti quei nostri ricordi, quelle nostre avventure che hanno bisogno di un sottofondo romantico. E quindi Raff, al vostro servizio su Radio Latte Miele. Io ricomincio dalla perla che ha apparecchiato oggi le nostre ore insieme, la perla ispirazionale che arriva subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox, che ci parla della risata come una questione, come un'attività fondamentale anche per favorire la crescita culturale. Sono parole di Paolo Fox, sì, Paolo Fox, Dario Fo, che comunque capite è assonante perché ho appena citato l'oroscopo. Sono parole di Dario Fo, che ci lasciava oggi 10 anni fa. Che cosa fa? Lui è nasce nei dintorni di Varese, va a Milano all'Accademia di Belle Arti a studiare architettura, però poi lascia per una sua grande passione per il teatro. Un teatro sempre sferzante, sempre guidato da intenzioni molto satiriche e quasi dissacratorie, ok? Anche lui è stato insignito del premio Nobel per la letteratura in questi giorni, insomma tra poco parleremo anche di quello, dell'ultimo che è stato consegnato, quello di ieri. Ci piace sempre ricordare cosa ha enunciato l'Accademia svedese per giustificare, no? Motivare questo premio. Il premio Nobel per la letteratura del 97 va a Dario Fo per aver emulato i giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
2: Spot.
3: Il cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: Adesso immagina un pranzo che ti fa stare bene, che ti dà energia e non ti appesantisce. Chiama Pappa Pronta o visita il sito pappaprontadelivery.it. Ogni piatto è pensato dal nutrizionista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo, tu pensa a stare bene.
5: Caduta dei capelli, intervieni subito. Da Arilu Pharma prepariamo trattamenti a base di minoxidil. Chiedi consiglio ai nostri farmacisti. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
6: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preda Niedda 37.
7: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
8: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preda Niedda, strada 17.
9: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
10: La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
11: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.

0: Musica non c'è il 2017 su Radio Latte Miele, ma la musica c'è, c'è anche live e anche oggi questa radio vi dà la possibilità di andarvela a sentire, di andare a sentire live dal vivo i vostri cantanti preferiti. Oggi avete la possibilità di portarvi a casa una coppia di biglietti in omaggio, quindi per voi e il vostro più uno, la vostra più una preferita, per la data di Milano di Fabrizio Moro, che arriverà mercoledì 28 ottobre, quindi per chiudere questo mese in bellezza al Fabric di Milano. Vi interessano questi biglietti? 335-787-1910, scriveteci semplicemente Fabrizio Moro.
1: Sì, noi che qui

0: Zucchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
1: Sì, scusa.
0: Plin plin.
2: 11:01.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le voci di Annalisa e di Madame aprono la nostra seconda ora insieme in questo martedì 13 ottobre. Tra un paio di canzoni arriva il nostro ospite di questa mattina, che voi state indovinando tramite i miei indizi al 335-787-1910. Vi ho detto qualche suo titolo, quindi da Neve Sporca sul filo, la sua ultimissima canzone, ce li ascoltiamo insieme ovviamente tra poco. Ieri però è stato consegnato il premio Nobel per l'economia, e l'altro indizio è che questo ragazzo dell'anno 2000, quindi ha solo 26 anni, veramente facile da calcolare quando uno è nato nel 2000, si è laureato in finanza, oltre ovviamente a fare il cantante.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari pre Danietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
11: Daniele è in veranda.
10: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
11: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
12: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
13: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
14: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
15: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
16: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
17: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
18: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
19: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
20: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: L'ultima novità firmata Marco Mengoni si chiama Giornate Perse. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Qualcuno ha indovinato, grazie ai miei indizi, l'ospite di oggi. Pierci, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti.
0: Grazie per essere passato qui ai nostri microfoni gialli.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Esci da qualcosa di importantissimo di cui vorrei parlare. Ma dato che siamo usciti da una canzone di Mengoni, ti faccio una domanda che facciamo a tanti artisti.
1: Vai.
0: Tu hai una voce incredibile perché hai anche toccato l'intoccabile nel tuo percorso X Factor con le tue canzoni, ma se tu potessi rubare la voce a qualcun altro, a chi la ruberesti? Allora, Michele Bravi ha detto Arisa, per esempio.
1: Sì. Guarda, secondo me siamo, non lo so, l'umanità ci ha regalato delle voci, non solo voci in quanto tali, ma delle sensibilità incredibili,
0: sì,
1: no? Quindi
0: certo,
1: proprio lo strumento che si mette a servizio dell'anima e crea qualcosa di indescrivibile. Quindi ce ne sarebbero tantissime. Se scelgo un uomo, scelgo Freddie Mercury.
0: Lo sapevo.
1: Perché anche cioè, nel senso che mi tante volte, soprattutto magari da piccolo,
0: sì,
1: ascoltavo le grandi voci femminili, no? Dicevo wow, quindi Mariah Carey o Whitney Houston, quindi davvero sono tante. Quindi
0: sono tante, difficile scegliere, e un giorno qualcuno dirà quella di Pierci.
1: Sei vabbè.
0: Ma certo che andrà così. Come sta la voce dopo i tuoi primi 3 live da solista che sono andati da Dio la scorsa settimana? Abbiamo finito.
1: Yes.
0: Come sta la tua voce?
1: Bene, sono un attimo. Allora, praticamente abbiamo fatto delle prove.
0: Ok.
1: A ridossissimo,
0: okay,
1: con la band, quindi ero un pochino stanchettino.
0: Oh.
1: Però poi ci siamo ripresi qua qualche giorno. Ho fatto il live spaccato.
0: Hai spaccato?
1: Spaccato.
0: L'abbiamo visto.
1: E adesso sta bene, pronta per andare in studio a servire delle nuove canzoni.
0: Che è un utilizzo molto diverso. Della,
1: molto diverso. Io ho dovuto,
0: della voce.
1: Ho dovuto imparare proprio perché io sono un cantante che arriva dai.
0: Che sei un finanziere anche.
1: Sono un finanziere. Ho sempre fatto però spettacoli dal vivo, no? Quindi
0: sì, certo.
1: Andavo in giro con la mia band da piccolo, no? Forse sono uno dei pochi 25 anni ad oggi che è da 10 anni che magari
0: sono
1: dal vivo. E dal vivo è molto diverso che in studio. Quindi ho dovuto un attimo abituarmi al fatto di entrare in una stanza
0: senza pubblico,
1: generalmente asettica, perché comunque gli studi, soprattutto a Milano, non sono immersi nel verde, nella natura.
0: Okay.
1: Senza pubblico, con la possibilità di rifare più volte una canzone. Quindi anche magari uno parte all'inizio e dice: ma no, mi scaldo un secondo. In realtà no, uno deve partire pam pam pam
0: pam pam, pam,
1: deve pensare di essere ai Grammys praticamente. Sì, se no
0: sei simpaticissimo.
1: Simpatia.
0: Comunque senti, allora, quindi tu sì, fai live da quando sei piccolo, ma hai anche una formazione molto tecnica nella musica, una formazione musicale molto tecnica, il conservatorio, il piano, però poi nei live uno si deve anche lasciare andare al sentimento, alla sensibilità.
1: Assolutamente.
0: Com'è questo equilibrio per te? E poi ci ascoltiamo finalmente sul filo, ci riascoltiamo sul filo perché è un po' che la suoniamo.
1: Lo so, grazie mille.
0: Di che, quando sono belle.
1: Guarda, è un punto molto molto giusto quello che dici, cioè che ci vuole un equilibrio, sia sul filo, bisogna essere in equilibrio anche lì fra la tecnica e l'emozione. Alla fine io penso che l'unico obiettivo della musica sia quello di emozionare, che vuol dire commuovere, vuol dire dare gioia, per esempio su filo, in brano in realtà molto anche ansiogeno, sì, però deve darti un po'
0: carica.
1: Esatto, quella roba lì, no? E quindi uno deve usare i propri strumenti che ha acquisito a livello emotivo, tecnico, tutto, per trasmettere qualcosa all'altra persona. Quindi uno deve, secondo me, provare moltissimo, anche per esempio nei miei live. Ho tanti pezzi in cui sono al pianoforte,
0: sì,
1: poi mi alzo, poi ritorno al pianoforte, faccio delle cose da in piedi, poi io sono un po' pazzo.
0: È anche un po' Elton John, come ci hai dimostrato,
1: un po' pazzo. Quindi uno deve master, cioè deve perfezionare tantissimo tutte le varie cose, sapere, non devi inciampare così. E poi però quando sei sul palco devi dimenticarti di tutto e goderti del momento e dell'accadore che ti dà il pubblico. Quindi
0: sì,
1: è sottile l'equilibrio. Però
0: a proposito di equilibrio, funziona live, funziona benissimo anche in radio, c'è cioè sul filo di Pierci.

0: la notte dove uscire il pezzo e...
1: Sì. E l'hai rifatta la notte stessa.
0: Sì.
1: Spero che stiamo registrando. Stavamo parlando nel fuori onda con Pierci, che ce l'ha cantata anche qui in studio sul filo, la tua ultima canzone. Senti, produzione pazzesca. Ci hai detto che ci hai lavorato per mesi. Ci sono dei cantanti che si definiscono minimalisti e dei cantanti che, tipo Ray, quindi Ray del Regno Unito, si definiscono massimalisti. Mi sembri verso questa seconda. Cioè, quello che posso metterci che ci sta bene lo faccio.
0: Secondo me dipende dal pezzo. Cioè, su un pezzo del genere, go big or go home. Cioè, nel senso,
1: poi su metti tutto, vai a casa.
0: Esatto. La mia mediatrice oggi qua è
1: per forza,
0: Radio Latte Mia.
1: Lo devo fare.
0: Su altri pezzi invece basta davvero un piano voce. Io sono molto fan di servire il momento. Cioè, non c'è il mio stile è servire la mia voce, la mia espressività, quello che scrivo,
1: sì,
0: nel quel momento lì. Quindi magari un domani sul filo verrà rilasciato anche piano voce
1: e basta. Quindi sì, non ci sono regole, ci sono i momenti.
0: Esattamente.
1: A proposito delle parole, quando tu hai presentato questo pezzo sul filo hai scritto una frase incredibile che ho letto ed è che parla di cavarsela sempre in punta di piedi, quindi cavarsela da un lato però in punta di piedi sul filo. È un'immagine incredibile. Cosa significa cavarsela in punta di piedi per te nella tua vita?
0: Ma guarda, io nella stabilità non sono mai stato troppo a mio agio, no? Non mi dà stimoli.
1: Ok.
0: Quindi mi metto sempre nei casini, cioè sono sempre, anche a livello comunque è stressante stare sul filo,
1: certo,
0: sia fisicamente che psicologicamente, perché uno non è mai tranquillo.
1: Certo.
0: E quindi a volte ci sono delle situazioni che uno deve un attimo risolvere e devi cavartela in punta di piedi, perché sei sul filo, sei in una situazione di non comfort. E quindi, però è bello, è l'unica cosa che mi fa stare vivo, mi fa voler vivere ogni giorno in maniera curiosa, in maniera
1: avventurosa,
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: sul filo questo presuppone. Ha detto che è incredibilmente versatile ed è vero, lo attestano anche le tue canzoni, e quindi ci ascoltiamo una ballad, c'è Neve Sporca di Pierci su Radio Latte Miele.
2: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora

0: come neve sporca.
1: Lui la chiama neve sporca ed è la sua, quindi va benissimo così. Pierci, ancora con noi qui su Radio Latte Miele. Il finale della tua avventura che ci riporta anche un po' ad X Factor. Lui è stato l'X Pass di Francesco Grappani. Hai aperto i suoi concerti, emozione incredibile. Sì. Senti, come mentore, qual è la lezione che ti ricordi, il consiglio, la cosa che ti ha insegnato di più Grappani, non necessariamente musicale?
2: Ma secondo me, quando mi hanno già fatto questa domanda, ovviamente, però quando perché ci ho pensato tanto, no? Quindi nel senso che vuol dire che ho una risposta molto nel merito.
1: Sì.
2: Che alla fine bisogna essere se stessi, fedeli a se stessi. Quindi anche se si crede che hai un'idea di come devi fare te stesso in tutto.
1: Proprio. Quindi non costruire niente in questo mondo, anche molto artefatto, no?
2: Certo.
1: Quello della musica.
2: Certo. Di essere stato di fare quello che ti senti. Poi ovviamente devi studiare, lo spettacolo è fatto anche di
1: è anche tecnico.
2: Sì, certo, è tecnico, certo. E comunque sì, però di base quando si sale sul palco bisogna essere fedeli a se stessi, portare una anche un prodotto che poi alla fine è un prodotto, però per me è arte, no?
1: È la tua espressione.
2: Dall'industria si dice che è un prodotto, però è la mia arte, portare una cosa davvero che le cui parole siano fedeli ai miei valori, ai miei ideali, tutto quanto. Quindi
1: perfetto. E a proposito di autenticità, come ti vivi il mondo dei social?
2: Quindi, ma io sono un po' un boomer.
1: Oh, tipo usi XD? Come faccina?
2: No,
1: allora guarda, senti, allora non sei un boomer.
2: XD, per cortesia, XD
1: è un vecchio modo di ridere.
2: No, sì, però tipo è tipo non è boomer, è tipo anteguerra, cioè i boomer sono degli anni 60, XD è anni 40.
1: Va bene, grazie.
2: No, adesso che non sono
1: farci sentire così vecchi. Sì, vai.
2: No, non allora non sono proprio un non mi piace condividere troppi momenti della mia vita quotidiana nei social, anche perché sono molto lento, cioè prendo il telefono, non so bene come qua, cioè poi mi dicono ma no, che cazzo, che faccia hai fatto,
1: okay,
2: quindi non mi piace. In realtà sto imparando un pochino, no, a perché è uno strumento è sì, potentissimo, ed è anche bello, no, condividere con le persone che ti vogliono bene alcuni momenti, alcune le prove, le giornate, quindi sto imparando
1: anche quello,
2: diventerò sempre più bravo, però diciamo che lo concepisco, non so come dire, fa parte del lavoro di cantante, però ecco, forse è la parte che mi piace di meno.
1: Ok, viene dalla parte live, adesso si butta
2: parte
1: in
2: live, quella la mia
1: la tua preferita, chiaramente anche a livello biografico. Sta andando in studio Pierci e quindi noi ti aspettiamo quando vuoi tornare con la tua nuova musica, ma intanto quella che hai fatto finora è meravigliosa, quindi grazie.
2: Grazie a voi ragazzi.
1: In bocca al lupo.
2: Un bacio.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare. Vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. Si riparte. All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
0: I preparati Relu Farm arrivano anche a casa tua. Spediamo in tutta Italia. Parafarmacia Relu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
8: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
12: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
13: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
16: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R e ad Olbia via Maldive.
1: Grazie ancora al caro Pierci per essere stato con noi. Il nostro secondo viaggio nel tempo arriva così, con il nostro caro Angelo, il nostro caro Battisti, la nostra cara Fiorella Mannoia, ma anche il nostro caro Michele Zarrillo. Siete pronti?

0: E dopo il nostro caro angelo firmato Lucio Battisti per gli anni 70 arrivano gli anni 80 di Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, la canzone che vi ha fatto appena sgolare, sempre per colpa di Radio Latte Miele. Sembra che ci sia una cospirazione per la quale ci stiamo ascoltando solo le canzoni che hanno portato in cover all'ultimo Sanremo. La prossima canzone l'ha portata il vincitore, quello di Per Sempre Sì, c'è Michele Zarrillo.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato

0: dal 94 con 5 giorni, e qui sono più di 5 giorni che parliamo di premi Nobel. È capitato a questi microfoni questa mattina i Pierci, quindi Pier Cesare Fagioli, che abbiamo ascoltato le sue canzoni, ci ha raccontato delle sue live, uscito da X Factor edizione 2025, adesso è nel pieno della sua carriera da solista. Ma non è l'unica cosa che sa fare nella vita, sa anche fare il finanziere, perché si è laureato in finanza alla Bocconi, quindi paragonabile alle due università da cui provengono i neo assegnatari del premio Nobel, dell'ultimo premio Nobel che si annuncia ogni anno, quello sull'economia. Vengono dalla Columbia University, vengono dall'Università di Stanford, e sono i signori Robert E. Hall, ma anche il signor Michael Woodford. Qui è più facile, perché se nomi inglesi qui ce la possiamo cavare. Allora, la motivazione ufficiale, sapete, mi piace sempre leggere la comunicazione dell'Accademia svedese, che pubblica questo comunicato stampa in cui descrive le motivazioni di questo riconoscimento. Sentite questa. La motivazione è per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. E voi vi chiederete, ma cos'è il premio Nobel per la chimica? Che cos'è il premio Nobel per la fisica, che non si capisce niente? In realtà ci spiega l'amica Google che è una questione molto più concreta. Questi due studiosi hanno contribuito, leggo, a capire come governi e banche centrali possono intervenire per rendere l'economia meno instabile, soprattutto durante crisi, recessioni, ma ti leggi per bene almeno, e periodi di forte inflazione. Tra poco scopriamo che cosa vuol dire, ma soprattutto tra poco andiamo al mercato a fare la spesa.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di

0: Tip. Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Spot.
3: Persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
5: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.
6: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione?
7: Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
9: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predda Niedda, strada 17.
10: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
11: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
12: Bene, totale 14 euro.
11: Solo? Allora faccio il bis.
13: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
14: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
15: Come mi immagino il Black Friday?
16: Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8.
19: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta.
20: Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.

avete visto nelle macchine vicino a voi, se state ascoltando Radio Latte Miele in auto, avete visto qualcuno cantare che stava ascoltando, fantastica storia alla vita, stava ascoltando Radio Latte Miele, questa radio qui, quella gialla romantica che si occupa anche di premi Nobel nelle sue puntate peggiori, perché noi proviamo a capirci di più, proviamo a spiegarlo in parole semplici, non è di certo una sfida facile, altrimenti signori

0: un mutuo. Ecco, la scoperta fondamentale dei due studiosi che sono stati scelti e riconosciuti con questo premio ha a che fare con le aspettative, cioè le aspettative di un'impresa o di una famiglia contano, ok? Cioè l'economia non dipende solo da quello che accade oggi, ma quello che le persone pensano accadrà domani. E quindi facciamo un esempio base, ok? Quando una banca, ok, una banca centrale comunica in anticipo come potrebbe orientare i tassi di interesse in futuro, può influenzare le decisioni di famiglia e delle imprese nel presente. Non è detto, ovviamente, non è una reazione automatica, ma c'è un'aspettativa in più, un controllo in più, una speranza in più.
1: Dodici input.

Kintsugi? Kintsugi, perché ci hanno insegnato che nelle parole giapponesi l'accento va in ogni sillaba, quindi capito, non si può sbagliare. Kintsugi, Kintsugi, vabbè, come volete. L'ultima canzone firmata è Lisa, ma sarà anche il nome del suo nuovo album che uscirà a fine novembre. È martedì, nella scorsa ora abbiamo avuto un ospite, ma adesso non abbiamo più scuse. Tra poco andiamo al mercare, al mercato a scoprire sì, parlo così, sono io, sono Matilde, con voi fino alle 13, a scoprire la stagionalità del momento. E dato che quello che dico è vero e statisticamente il mercato in Italia accade soprattutto il martedì mattina, vi dico che anche a Camastra in

0: la provincia di Agrigento, anche al Parco delle Cascine a Firenze, ma anche a Monza il martedì mattina c'è il mercato.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Mykolaiv. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
10: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
11: L'eleganza non si sceglie, si vive.
12: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
11: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
12: Alcuni lo chiamano pane modde, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
3: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
13: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
14: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
15: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. It.
16: Latte e miele.

siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Mi sto spostando ai lati del microfono, questo gioco non è divertente, ma quando ci sentiamo soli, tendenzialmente il martedì, possiamo andare al mercato, perché il martedì il mercato è in tantissimi paesini e città d'Italia, e poi perché lì c'è sempre tanta gente, tanti colori, tante cose buone. Buongiorno ortosofisti, anche oggi ci ritroviamo, ci prendiamo per mano, portiamo la nostra sportina da casa, quindi la nostra borsetta ecosostenibile. Natalia, perché mi guardi male? Credo si dica sporta, la sporta, la busta, ma che giù, allora, la busta, la shopper? Perché a Milano si dice tutto in inglese, vero? Vabbè, comunque andiamo a scovare, a scoprire la spesa di ottobre. La stagionalità è sempre quell'ingrediente che ci assicura alimenti freschi, alimenti che non arrivano dall'altra parte del mondo e hanno inquinato chilometri e chilometri di terra, di aria per arrivare, e tendenzialmente, in quanto freschi e reperibili in quel momento, sono anche alimenti più economici. Quindi seguiamola sta spesa stagionale, ok? Vado con cosa si può comprare ad ottobre: la bietola, cavolfiore, cavolo cappuccio e cavolo versa, erbette, coste, cicoria, finocchi, indivia, lattuga, porro, funghi, radicchio, rafano, rapa, con la scorza nera, sedano, sedano rapa, spinaci, valerianella, e poi infine la regina di oggi, la zucca. Ok, tra poco speciale zucca, prima il disco latte miele. Come si fa?

0: Cesare Cremonini, Paparazzi è il disco latte e miele di questa settimana. E noi passiamo da questa colonna sonora a quella del mercato. Il liscio, il folklore, gli alimenti freschi, la compagnia, i colori del mercato. Il nostro colore principe oggi è l'arancione, perché qualcuno, magari coloro che amano le castagne tanto quanto me, potranno dissentire, però la regina dell'autunno è sicuramente la zucca. Allora, io lo giustifico solo per il fatto che è un pochino più versatile delle castagne, anche se vi ricordo che con le castagne si può fare anche la farina, ecco, quindi vabbè. Comunque oggi parliamo della zucca, perché è autunno. Il suo colore arancione ovviamente ci suggerisce l'alto contenuto di beta carotene, che è il precursore della vitamina A, per quelli bravi in scienza, in chimica, in nutrizione. Contiene anche le fibre, i sali minerali come il calcio, il potassio, il magnesio, il fosforo e il ferro. Ciò significa energia, tendenzialmente. Quindi la zucca a cosa fa bene? Ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, si invecchia meglio, ok? Non è che non si invecchia meglio. Lassative, quindi importantissime, e ricostituenti. Non solo, della zucca si mangia quasi tutto, è il maiale degli ortaggi, lo posso dire, il tonno degli ortaggi, la polpa marinata, cotta in forno, in padella, al vapore, bollita, i semi essiccati in forno, i fiori, ottimi ripieni fritti e in pastella, quindi possiamo anche, no, mangiarla in modo non sano ma buonissimo. E infine la buccia cotta insieme alla polpa o essiccata come snack. Sentite, adesso sto immaginando la crunchiness, si dice il 2026, la croccantezza, che buona.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Spot.
7: Finito ieri alle 17.50 l'incubo dello speleologo rimasto intrappolato in una grotta del Supramonte di Urzulei. L'uomo è stato travolto dal crollo improvviso della volta a 10 metri di profondità. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio durante l'esplorazione di una cavità scoperta di recente. Olmetto è stato investito da una scarica di terra e pietre che gli ha impedito di risalire. A dare l'allarme è stata la fidanzata, che si trovava con lui ed è riuscita a liberarsi. Immediato l'intervento dei soccorritori impegnati nelle operazioni per raggiungere e recuperare lo speleologo. L'uomo è stato trasportato al San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. La prognosi potrebbe essere sciolta già oggi. E sospiro di sollievo anche a Codrongianos, dove la comunità è rimasta con il fiato sospeso, stringendosi attorno alla famiglia del giovane. Grave incidente a Sarroch, dove un motociclista di 27 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito fuori strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Brozzo di Cagliari. Ha riportato diversi traumi nella caduta. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il Cagliari non presenterà ricorsi né memorie per contestare l'espulsione dell'allenatore Fabio Pisacane al termine della partita contro la Juventus. Il tecnico rossoblù ha riconosciuto la correttezza della decisione arbitrale in caso di tensioni collettive tra le panchine. L'arbitro Marcenaro ha espulso anche Luciano Spalletti dopo che il confronto tra i due allenatori aveva coinvolto altri componenti delle squadre. Dovrò migliorare con l'esperienza nella gestione di certe situazioni, ha commentato Pisacane, invitando a voltare pagina. inaugurato all'Università di Sassari il master di secondo livello di diritto di polizia e di pubblica sicurezza, tra i pochi percorsi specialistici di questo tipo in Italia. Alla cerimonia ha partecipato il capo della polizia Vittorio Pisani. Il corso, della durata di un anno, punta a formare professionisti nelle funzioni di sicurezza, prevenzione e controllo, con approfondimenti sull'ordine pubblico, sulla polizia giudiziaria e sui poteri delle autorità. Al centro del percorso anche il rispetto della legalità, dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo all'Lube Store di Sassari, a Predda-Niedda, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
8: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
8: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata a Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda-Niedda 8. Signorina, mi fa il conto, per favore. Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
14: Bene, totale 14 euro.
8: Solo? Allora faccio il bis. Al bandiera gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e buoni pasto. Self-service bandiera gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
15: Ho scritto una poesia cumulativa che va a raccogliere i prossimi brani in scaletta. Ti lascerò, ma ridammi il sole perché ci sei tu nella mia notte dei desideri. Quindi mi chiedo dove sia finito il mio Nobel per la poesia. Grazie.

Caffè Cliché con Zucchero questa mattina, Ridammi il sole dal 92 su Latte Miele. Ripetendo la poesia cumulativa del nostro viaggio nel tempo, abbiamo detto: ti lascerò, ma ridammi il sole, perché ci sei tu nella mia notte dei desideri. Quindi l'ultimo è Giovanotti, siamo sicuri. I primi due ce li siamo già ascoltati. Ci sei tu, chi sarà che li fa cantare e sgolare dall'anno 2000 tondo tondo.

0: sei tu, la zucca in autunno, con tutte quelle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, lassative e ricostituenti. Questo è lo speciale del nostro martedì mercato di questo 13 ottobre insieme. Concludo le avventure della zucca, la regina, una delle regine dell'autunno, perché io ci voglio mettere anche l'uva e le castagne, se ne stiamo nel mondo femminile, poi così, femminile per convenzione. La zucca sfugge anche alle leggi della stagionalità, perché se ci pensate, noi la zucca non la troviamo solo in autunno al supermercato e al mercato, ok? O comunque la possiamo trovare solo in questo periodo dell'anno, ma la possiamo mantenere per tanti mesi, di modo che non si rovini e di modo da cucinarla più volte nell'anno. E quindi se noi l'acquistiamo intera, deve essere intera, col picciolo o il picciolo, e se è riposta in un luogo asciutto ad una temperatura tra i 12 e i 18 gradi, la nostra amica zucca si conserva per diversi mesi.
1: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out, ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.

0: persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
2: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predani Edda 37.
3: Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
4: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su Pappa Pronta Delivery. Liberi.it.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
6: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
8: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
12: Da BricoPlanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. BricoPlanet, il negozio più fornito della Sardegna. BricoPlanet, a Sassari, viale Porto Torres 42.

prima volta questa stupida poesia che ho scritto per voi stamattina per raccontarvi, no, in modo poetico il nostro viaggio nel tempo. Quindi Ti lascerò erano Fausto Leali e Anna Oxa, vittoria di Sanremo. Ma ridammi il sole, quindi Zucchero, dagli anni 90. E poi Ci sei tu, 2000 tondo tondo di Neck. E infine La notte dei desideri, che ci porta fino agli anni 2010, in questo martedì 13 ottobre. Allora, non abbiamo dato la flash news delle 12 perché stavamo andando al mercato e quindi vi stavamo ripetendo in quanti comuni d'Italia, al nord, al sud, nelle isole, al centro, ci fosse il mercato il martedì mattina, per andare sempre a dimostrare le nostre basi scientifiche di questo programma, ok? Quindi vi do la flash news, ma poi vi rimando la spiegazione a domani, dato che c'è la Nati in regia, che ha anche una gattara tra i suoi vari pregi. Vi dico che i gatti sanno quanto sono alti, ma non sanno quanto sono larghi.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Enrico.
3: Ciao Mati, buon Enrico. Martedì.
2: Buon martedì, buon martedì anche a te. Oggi siamo stati al mercato.
3: Cosa hai comprato?
2: Oggi abbiamo parlato tanto della zucca. Ti piace la zucca?
3: Molto, sì, dai. Okay. Ho imparato ad apprezzarla da grande. Da piccolino non avevo un
2: verdura,
3: buon rapporto.
2: Ti sembrava.
3: Sì, in realtà è un sapore un po' particolare, ma molto buono. Tra l'altro trasversale, puoi fare qualunque cosa, no?
2: Esatto, esatto. Però secondo te è la regina dell'autunno? Più dell'uva, più della castagna?
3: Più della castagna, secondo me nulla. Tra l'altro... ti ricordi, ti avevo detto
2: che avevi una castagna da sempre?
3: Le castagne della vicina trovate nel mio patio.
2: Ah sì, me le hai portate?
3: Cotte malissimo,
2: no,
3: le ho bruciate.
2: No, mai rovinare le castagne che durano pochissimo.
3: No, è stato veramente un dramma, ho pianto. Non sono riuscito a mangiare le mie castagne, però ci
2: c'è
3: riproverò.
2: Ancora domani, direbbe
3: c'è
2: la
3: ancora
2: Cortellesi.
3: Domani. Ciao Mati. Mua. Iniziamo con Ernia. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il primo disco da ascoltare insieme oggi è quello di Ernia, si chiama Dedica. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele, buon martedì 13 ottobre, ormai ci conosciamo, sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30 di questo bel pomeriggio soleggiato ascoltando l'indiano. Il nostro argomento oggi riguarda la casa, perché c'è un problema casa che è grave, sembra, per l'82% degli italiani intervistati. Domanda di oggi, ve la spiattello, dai, descrivete la vostra casa perfetta, la casa dei vostri sogni, e soprattutto ditemi cosa manca alla vostra casa, quell'elemento che non potete aggiungere per motivi di spazio, magari per motivi economici, e se cambiando casa magari cambiereste proprio lo stile della vostra abitazione. 335-787-1910, oggi ci facciamo compagnia parlando proprio di questo, che dovrebbe essere l'elemento principale intorno e sopra le nostre teste. Iniziamo come ogni giorno con Ok Salute e Benessere.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49 euro, due pezzi a 7,99 euro. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69 euro e due pezzi a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di malattie renali rare, spesso invisibili, silenziose e per questo ancora profondamente sottovalutate. Per rompere questo silenzio c'è una campagna itinerante che si chiama Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Dopo le tappe di Milano, Bari, Torino, Bologna, Palermo, la prossima tappa sarà a Roma il 14 ottobre.

0: Progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'Associazione Pazienti, progetto DDD, ETS e delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP, punta a offrire ai cittadini la possibilità di comprendere il funzionamento di questi organi vitali e l'importanza cruciale della diagnosi precoce. L'iniziativa accende i riflettori su patologie insidiose e complesse come la glomerulopatia da C3, C3G e la glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi ICMPGN primaria. Ne parliamo con Fabrizio Spoletti, che è presidente di progetto DDD ETS, e gli chiediamo subito quanto incida e che impatto abbia una malattia renale rara sulla quotidianità di pazienti e famiglie in ambito scolastico, sul lavoro, sulla vita sociale e familiare, inoltre quale sia il peso psicologico che ne consegue.
1: Io ho appunto uno dei miei figli che ha questa malattia. L'impatto di questa malattia è molto forte, no? È una malattia che esordia in età pediatrica, per cui per i genitori la diagnosi sul figlio era e rimane un po' una spada di Damocle, no? Perché uno passa di colpo da una vita normalissima all'impatto con la malattia, dove ti dicevano non si sa nulla, non c'è una cura, aiuto. In più, per una diagnosi certa è necessaria anche la biopsia renale, che di fatto nei genitori provoca molta ansia, perché si tratta poi di cacciare un ago in un rene, per cui no, soprattutto per un bambino nessuno è contento di, certo, di farlo. Il problema è psicologico anche con il rapporto con i compagni di scuola. I bambini si sentono diversi. In più ci può essere anche un problema di ipodistrofia parziale, dove perdono l'adipe spesso nelle guance, per cui ad esempio mio figlio, quando era alle elementari, i compagni lo chiamavano Teschio e quindi si sentiva, no, diverso dagli altri. Poi ci sono dei problemi reali legati al fatto che la somministrazione delle terapie, così come la necessità di un monitoraggio clinico, vincolano il paziente con queste malattie a trascorrere tanto tempo in strutture ospedaliere. Bisogna accompagnarli. Una cosa che io non sapevo prima di occupare in questa malattia, mentre la nefrologia dell'adulto la si trova praticamente in tutte le città, invece nefrologie pediatriche, quando va bene ce n'è una per regione. Si immagini questi problemi legati al trasferto sia in termini economici, perché l'autostrada, la benzina, ma in questo caso i pazienti minorenni, di incidenza sull'attività lavorativa dei genitori, perché poi il genitore deve accompagnarlo.
0: Senta, le malattie renali sono spesso silenti e poco conosciute, i percorsi per la diagnosi a volte lunghi e complessi. In questo contesto, che ruolo ha una campagna di sensibilizzazione nazionale come CLIAR?
1: Creano delle occasioni di confronto tra chi vive la stessa esperienza e contribuiscono anche a costruire, se vogliamo, una rete tra pazienti, familiari, clinici, aziende, comunità scientifica, e quindi insomma tutto quel che aiuta a far conoscere, a far capire, a mettere in contatto è assolutamente molto molto utile dal mio punto di vista.
0: Grazie per essere stati con noi.
2: Spot.
3: Tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
4: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
3: Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui. sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Valdedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
8: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
9: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
10: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis.
8: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Canzone, trovala se può.
12: Latte miele.
11: Una canzone triste nel mio cuore.
12: Latte miele.
11: Una canzone d'amore buttata via.
12: Latte miele, la tua musica italiana.

Martedì 13 ottobre è andata la nostra sigla. Dai, parliamo oggi di casa. Vi ricordo che già sono arrivati tempo record dei messaggi. E le case grandi poi vanno pulite. Casa deriva proprio dal latino, che in origine indicava una capanna rustica, una casupola, una dimora semplice fatta di paglia e legno. Nel latino classico l'abitazione vera e propria era chiamata domus, con il passaggio al latino volgare e al medioevo casa poi ha gradualmente sostituito domus, estendendo il suo significato a qualsiasi tipo di dimora.

0: Il ricordo di Ornella Vanoni che con Francesco Gabbani canta Viva la vita, un successo proprio di quest'ultimo. Martedì 13 ottobre, oggi all'Indiano parliamo di casa, perché secondo un sondaggio realizzato da Only Numbers per la stampa, l'emergenza abitativa è percepita come una priorità addirittura dall'82% dei cittadini italiani che hanno partecipato a campione a questo sondaggio. La difficoltà nel reperire o mantenere un'abitazione a costi accessibili, insomma costi umani sostenibili, riguarda ormai quasi la maggior parte, la totalità della popolazione. È un allarme che supera ampiamente la sola platea degli affittuari, risultando oltre 4 volte superiore alla percentuale di famiglie in locazione. Le cause principali ovviamente risiedono nel forte squilibrio tra gli stipendi, che sono stagnanti ormai da 30 anni, lo abbiamo anche affrontato questo discorso pochi giorni fa, e il costo della vita, che ultimamente è salito di tanto, addirittura del 40% rispetto a 3-4 anni fa. La casa quindi torna a essere così un tema sociale cruciale. Partendo da questo, volendo alleggerire, quindi non fare dal canto nostro un approfondimento economico, parliamo proprio della casa in senso stretto. Descrivetela, dai, questa vostra casa perfetta. Oggi una trasmissione un po' onirica, sogniamo la casa perfetta, magari c'è chi sogna un attico, c'è chi sta bene in un bilocale perché piccolino, capito, caldo, da pulire è più semplice, soprattutto magari c'è chi sogna una villa enorme con la piscina, due cani, insomma la, non so, il sogno della casa perfetta, e c'è magari chi è contento così. 335 787 1910, ditemi anche cosa manca alla vostra casa per essere perfetta.
1: L'Indiano.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ho sbagliato.
6: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it. Spot.
8: È finito ieri alle 17.50 l'incubo dello speleologo rimasto intrappolato in una grotta del Supramonte di Urzulei. L'uomo è stato travolto dal crollo improvviso della volta a 10 metri di profondità. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio durante l'esplorazione di una cavità scoperta di recente. Olmetto è stato investito da una scarica di terra e pietre che gli ha impedito di risalire. A dare l'allarme è stata la fidanzata, che si trovava con lui ed è riuscita a liberarsi. Immediato l'intervento dei soccorritori impegnati nelle operazioni per raggiungere e recuperare lo speleologo. L'uomo è stato trasportato al San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. La prognosi potrebbe essere sciolta già oggi. E sospiro di sollievo anche a Codrongianos, dove la comunità è rimasta con il fiato sospeso, stringendosi attorno alla famiglia del giovane. Grave incidente a Sarroch, dove un motociclista di 27 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito fuori strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Brozzo di Cagliari. Ha riportato diversi traumi nella caduta. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il Cagliari non presenterà ricorsi né memorie per contestare l'espulsione dell'allenatore Fabio Pisacane al termine della partita contro la Juventus. Il tecnico rossoblu ha riconosciuto la correttezza della decisione arbitrale in caso di tensioni collettive tra le panchine. L'arbitro Marcenaro ha espulso anche Luciano Spalletti dopo che il confronto tra i due allenatori aveva coinvolto altri componenti delle squadre. Dovrò migliorare con l'esperienza nella gestione di certe situazioni, ha commentato Pisacane, invitando a voltare pagina. inaugurato all'Università di Sassari il master di secondo livello di diritto di polizia e di pubblica sicurezza, tra i pochi percorsi specialistici di questo tipo in Italia. Alla cerimonia ha partecipato il capo della polizia Vittorio Pisani. Il corso, della durata di un anno, punta a formare professionisti nelle funzioni di sicurezza, prevenzione e controllo, con approfondimenti sull'ordine pubblico, sulla polizia giudiziaria e sui poteri delle autorità. Al centro del percorso anche il rispetto della legalità, dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
5: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Hai capelli fragili? Da Relu Pharma trovi preparazioni galeniche e consulenza professionale per prendertene cura. Parafarmacia Relu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
11: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
12: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente.
11: Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
15: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Preddanieda 37R. E ad Olbia via Maldive.
0: Protagonista assoluta su Radio Latte e Miele, certamente la musica italiana. Ogni decennio ha raccontato tante cose e noi li andiamo a riscoprire con i nostri viaggi nel tempo. Dal 66 c'è Mina, Mi sei scoppiato dentro al cuore, e poi Vasco Rossi dal 1983.

capolavoro di Vasco Rossi nel nostro viaggio nel tempo dal 1983, una canzone per te, abbiamo fatto anche la rima. Titolo data, parliamo di casa, sono tantissimi messaggi, descrivete la vostra casa perfetta e cosa manca alla vostra per diventarlo. Marco da Bologna: ciao ragazzi, la mia casa dei sogni deve avere solo una cosa, cioè una stanza tutta insonorizzata con la batteria e il microfono. A casa mia adesso si starno disco e il mio vicino mi manda il buongiorno sulla chat del condominio. Bisogna approfittare del super bonus e ti fai una stanza tutta per te. Casa dei sogni, Matteo di Verona, un loft stile industriale con cucina, isola enorme per fare le cene con gli amici. Oggi nella mia cucina si apre il frigorifero, non riesce ad aprire la lavastoviglie. Matteo, mettiti sotto, lavora sodo e te la potrai permettere. Raffa adesso un grande salto, a lui affidati gli anni 90.

0: un grande salto, RAF 1996, e un grande salto lo farebbero in tanti fuori dalla casa in cui abitano adesso per magari entrare in una bella villa, la casa dei sogni, il tema di oggi, martedì 13 di ottobre. In Italia i giovani non lasciano la casa dove sono nati, quindi tendenzialmente la casa dei genitori. In media lo fanno dopo i 30,2 anni e ci confermiamo tra i più mammoni d'Europa, subito dopo Croazia, Grecia e Slovacchia. Al polo opposto ci sono poi i paesi del nord Europa come la Finlandia e la Danimarca, dove i ragazzi addirittura in media escono dal nucleo familiare intorno ai 21 anni. Oltre ai fattori culturali, mi viene da dire che però ci sia, attraverso questa analisi di Eurostat, un'evidenziazione clamorosa dei problemi economici. E chiaramente c'è una correlazione con il lavoro. Nei paesi con uscite precoci l'occupazione giovanile, pensate, supera l'81%. In Italia invece il tasso di occupazione tra i 20 e i 29 anni si ferma al 47%, anzi pensavo anche meno, a dire la verità, e quindi tutto ciò frena pesantemente l'autonomia economica dei giovani, che non possono permettersi, a proposito del tema di oggi principale, di comprarsi una casa oppure di andare in affitto in un'altra abitazione rispetto alla casa dei genitori, e questo chiaramente non gli permetterebbe di pagare un affitto. Sono all'università fino a 24 anni, c'è un master, lo stage non è pagato, insomma dai, non possiamo, secondo il mio punto di vista, paragonare l'Italia ai paesi nordici, almeno fino a questo momento.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie. Spot.
5: Persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
7: Bene, totale 14 euro.
5: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
12: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
13: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio, scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
14: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
15: Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
16: Latte e miele. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Missione compiuta, cantata tutta. Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro. Ci nascondiamo.

0: insulti e sei il re? E chi lo sa, l'importante è partecipare, dai. Il gioco del ci nascondiamo è un pretesto per scherzare, ridere e rinfrescare un pochino il nostro cervello. Abbiamo dato ieri il primo indizio, mi sono nascosto dentro un oggetto molto utile, soprattutto quando si campeggia. Non è una casa, ma sa come farti sentire al caldo. Ama la vita all'aria aperta e non ha paura dell'umidità della notte. Ha una cerniera zip, oggi vi aggiungo, che gli corre lungo tutto il corpo. Quando non viene usato, ama farsi appallottolare dentro un piccolo sacchetto. Dove sono nascosto? Sicuramente sono al caldo, come potete immaginare. 335-787-1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: Coppia d'oro, Julie Bresh, serenamente come questo pomeriggio da passare insieme. Buon martedì 13 ottobre e stiamo entrando proprio nel fulcro del pomeriggio perché abbiamo superato le due. Parliamo di casa oggi, descrivetemi un pochino qual è la casa dei vostri sogni o magari la casa in cui abitate esattamente quello che desideravate, e se c'è qualche elemento che manca magari lo metterete tra poco. Io questo è quello che vi auguro. 335-787-1910 in questa ora e nell'ultima mezz'ora poi vi ascolterò in tutti i vostri audio e vi leggerò in tutti i messaggi scritti.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99 euro. Pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49 euro. O le acque micellari a 3,99 euro. E con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
9: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Predda Nieda 37R. E ad Olbia via Maldive.
10: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
11: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Ciao cara, come stai?
13: Latte miele.
12: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
13: Latte miele.
14: Io ti vivi cara Italia, oh eo, sei la mia dolce metà.
15: Radio Latte Miele,
13: la tua musica italiana.

L'ultima di Malika Yan si chiama Detto tra noi, è in giro a presentare questo bellissimo lavoro. Lei è veramente straordinaria, una voce splendida, è passata anche da queste parti ultimamente. Vi parlo di un altro grande artista che è passato proprio sotto le mie grinfie la settimana scorsa, Willy Peyote. Vi invito al suo concerto di Bologna che si terrà il 28 di ottobre, quindi ci siamo all'Estragon. Sarà un concerto meraviglioso sicuramente, lui in questo autunno è impegnatissimo, tutti i concerti sono incentrati sul suo ultimo album Anatomia di uno schianto prolungato, un lavoro maturo e citazionista con influenze cinematografiche che è stato poi anticipato tra l'altro dal documentario Elegia Sabauda. Volete venire con noi? Li volete due biglietti per Willy Peyote per Bologna del 28 ottobre? È facilissimo, basta scrivere Willy Peyote al nostro numero 335 787 1910. Estragon di Bologna, 28 ottobre. Vi omaggiamo noi con due biglietti.

0: Questo è un trio, Orietta Berti, Nina Zilli, sulla base dance di Danti, novità su Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio, buon martedì 13 ottobre, Radio Latte e Miele per voi e per tutti noi è casa, e proprio di casa oggi stiamo parlando. Sono tantissimi messaggi, grazie. Vi ho chiesto, ma la vostra casa vi piace? Oppure descrivetemi la villa, la casa, l'attico dei vostri sogni, oppure un semplicissimo appartamento con magari due o tre chicche da aggiungere alla vostra. Ascoltiamo un audio, vai.
1: Paola De Miele.
0: Ciao.
1: La mia casa 30 anni fa mi sembrava una reggia, ora avrebbe bisogno di tanta manutenzione, ma non ci sono le possibilità per farle.
0: Beh sì, la casa dei sogni in realtà si potrebbe anche costruire pezzo pezzo, però giustamente, soprattutto con il costo delle materie prime di oggi, anche le ristrutturazioni stavo leggendo che costano veramente tanto. Luca la prende anche musicalmente per ridere un po', una casa in cima, e cita Claudio Villa. Ciao, la mia casa la vorrei moderna e confortevole, così potrei invitare anche i miei amici, magari anche un bel soggiorno grande. A me non manca nulla, dice Luciano da Milano, solo una compagna che condivida il mio cammino di vita. Luciano, dai, non demordere, magari esci lì fuori, è pieno di persone che vale la pena approfondire, che vale la pena conoscere, magari poi condividere anche casa tua, il tuo appartamento, che ti va bene così, quindi sarà sicuramente una casa bellissima. Insuperabile Arcomi, la sua carica dal 2022.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
5: Spot.
6: Nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevi la dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione. Trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare, Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare, e sei già a casa.
9: Ancora buon pomeriggio da tutti noi di Radio Latte e Miele, buon martedì 13 ottobre. A metà della seconda ora parte il nostro viaggio nel tempo con il capolavoro per eccellenza di Lucio Dalla. 1980.

estratto da Buon Compleanno Elvis Ligabue. I ragazzi sono in giro e questi sono gli anni 90 per eccellenza, soprattutto per me, nato una decina d'anni prima, che poi è cresciuto con Ligabue. Parlando di casa, mi ha colpito molto il messaggino di Riccardo da Modena, anche piccolissima, dice: ma vorrei una casa a Portofino. Tra l'altro, Riccardo, leggevo forse ieri che Portofino rappresenta naturalmente una delle location più costose. Si può arrivare facilmente vicino alla piazzetta, quella famosa, no? Iconica, ai 20.000 euro al metro quadro. Ce l'hai, Riccardo? Quindi fai un calcolo per una media di, non so, 100 metri quadri, ecco, 20.000 per 100 metri. E ovviamente tutto questo è data dall'esclusività, no? Della bellezza, che non è più che iconica, è una bellezza che leva il fiato di un borgo, no? Della Riviera Ligure, dove tantissimi investitori molto ricchi, soprattutto stranieri, stanno comprando, facendo man bassa, soprattutto delle zone centrali con viste mozzafiato. Rotolando verso sud adesso, in Negrita 2005.

0: 2005 rotoliamo tutti insieme verso sud con Inegrita, nostro viaggio nel tempo che ogni volta che tocca i decenni un po' così particolari mi fa venire voglia di tornare indietro e mi rendo conto che le canzoni, soprattutto quelle che passiamo noi, bellissime, non hanno rughe, mentre il sottoscritto sì. A proposito dei messaggi, a proposito del tema di oggi, no? Parliamo di casa, come abbellireste casa vostra, qual è la vostra casa, diciamo, dei sogni, e molti hanno citato la vasca. Per esempio c'è Rosaria che dice: a me la vasca manca, ho cambiato casa, il bagno è piccolo e ovviamente hanno costruito la doccia. Io devo dire che trovo più comoda la doccia, nella casa dove sono nato la vasca c'era ma non veniva utilizzata tantissimo, devo dire. Però andando un po' a frugare su Google ho capito che tante case la vasca non ce l'hanno più, però mi sono chiesto: ma perché la vasca la fanno così piccolina? E in realtà è quasi impossibile stendersi del tutto nella vasca per tre motivi precisi. Innanzitutto la lunghezza è ridotta apposta, cioè di norma è 1,5 metri, perché serve a fare leva con i piedi sulla parete opposta per evitare di scivolare con la testa sott'acqua rischiando l'annegamento. In più fa risparmiare tantissimi soldi per quanto riguarda la quantità di acqua calda che ovviamente sarebbe sprecata, e si adatta perfettamente alle misure standard dei bagni moderni. Addirittura, ragazzi, l'abbiamo detto prima, alcuni sono piccolini pure per le vasche da 1,5 metri, ed è per questo, cara Rosaria, che costruiscono le docce.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Daniedda 37.
2: Caduta dei capelli, intervieni subito. Da Arilu Pharma prepariamo trattamenti a base di minoxidil. Chiedi consiglio ai nostri farmacisti. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
3: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Pre Daniedda 8.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom, trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: Io l'ho già detto ieri, perché ci sono, siete divisi a metà. Allora, la metà che indovina, va bene, va su questo oggetto dentro cui mi sono nascosto. L'altra metà non è che sbagliano in modo differente, no, tutti la tenda. Ragazzi, non è la tenda da campeggio, però dai, ci siamo, siamo lì. Mi sono nascosto dentro un qualcosa che non è una casa, ma sa come farti sentire al caldo. Ama la vita all'aria aperta e non ha paura dell'umidità della notte. La tenda da campeggio ti fa sentire freddo comunque, cioè non ti fa sentire al caldo se non ti metti dentro un'altra roba, ok? Questo oggetto ha una cerniera zip che corre lungo tutto il corpo. Quando non viene usato, ama farsi appallottolare dentro un piccolo sacchetto. 335-787-1910, ennesima possibilità anche in questa seconda ora. Poi vi ricordo, darò altri indizi fino a venerdì. Quel giorno la redazione estrarrà uno di voi che si porterà a casa in omaggio i nostri gadget.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Calcutta con il suo oroscopo, anche se, caro Calcutta, non può reggere il confronto con Paolo Fox di Radio Latte e Miele. Bellissima questa, veramente, me la son cantata tutta. Seconda ora esaurita anche oggi, parlando di case, di non case, di quello che fareste nella vostra abitazione e magari il l'attico che avete sempre sognato. Ridendo e scherzando, siamo arrivati alle 3. Questa è Radio Latte e Miele, vi ricordo di portarci sempre con voi, scaricate la nostra applicazione e visitate il nostro sito lattemiele.com.

15 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Vita. Ariete in buona compagnia con Angelina Mango, un bellissimo titolo. Che bella vita, bisogna apprezzare quello che abbiamo. Noi abbiamo a disposizione l'ultima mezz'oretta oggi di questo pomeriggio dell'indiano. 13 ottobre 1884 abbiamo iniziato noi esseri umani. Io ancora non c'ero, sono nato esattamente 100 anni dopo. Abbiamo iniziato a sincronizzare gli orologi perché la Conferenza Internazionale dei Meridiani a Washington stabilì a maggioranza che il meridiano zero fondamentale sarebbe stato quello di Greenwich, il borgo londinese che prevalse su altre proposte per la presenza del suo celebre osservatorio e per l'ampio uso delle carte nautiche britanniche. La decisione appunto ha permesso di sincronizzare gli orologi mondiali introducendo i 24 fusi orari, nonostante poi gli aggiornamenti scientifici moderni come per esempio l'introduzione del tempo atomico e del GPS che hanno leggermente spostato la linea di riferimento di Greenwich, che conserva comunque un valore storico inestimabile. Questo l'omaggio dall'almanacco di oggi, 13 ottobre.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79 euro. All body per tutto il corpo a 3,99 euro.

0: Con due prodotti Dove ricevi la Travel Size e del deodorante spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono 2,29 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
6: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13 Sassari.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
9: Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso.
11: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
13: Latte miele.
14: Si può scivolare se così si può dire. Questioni di cuore.
13: Latte miele.
15: Scivolare nel corso degli anni e non pensare.
16: Radio Latte Miele.
13: La tua musica italiana.

0: romantica.
1: La bella Kintsugi di Elisa, qualcosa che si rompe va aggiustato e diventerà più bello. Quest'arte orientale che vale anche magari per la casa, quando ci si rompe qualcosa in casa bisogna cercare di non inquinare e aggiustarlo. C'è Pamela che dice: io vorrei una casa più piccola perché mio marito non trova nulla dentro casa. Pensa un po', se compri una casa più grande, anche se Pamela, leggevo che in realtà non è che noi uomini non troviamo gli oggetti in casa perché siamo pigri o siamo distratti, ma è una differente conformazione biologica del campo visivo. Adesso io non voglio giustificarmi, perché anch'io non trovo mai niente in casa, però rispetto a quello femminile è molto meno sviluppato. Le donne possiedono una visione periferica ampiamente più grande rispetto a noi e capace di percepire nitidamente colori e forme fino a 45 gradi dal centro visivo, permettendo alle donne quindi di individuare facilmente gli oggetti circostanti. Ripeto, non mi sto giustificando, però lo dice la scienza. Infatti gli uomini mantengono una visione prevalentemente focale. Questa diversità affonda le radici nella preistoria. Mentre le donne raccoglievano frutti e piante necessitando di uno sguardo panoramico, gli uomini si dedicavano alla caccia e quindi stavano piano piano affinando la capacità di concentrare la loro attenzione su un singolo obiettivo. Pamela, casa grande o non grande, devi giustificare tuo marito, perché è così. C'è Levante adesso con Ruggine.

L'ultima di Levante si chiama Ruggine. Ancora buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. E questi suoni indicano la fine del nostro indiano di oggi, martedì 13 ottobre. Proprio in conclusione volevo salutare Anna, che vive ai piedi delle Dolomiti, appartamento che stiamo completando, mi ha mandato delle foto incantevoli, veramente bellissima. Prima abitavamo a Milano, zona Duomo, ora a Feltre, zona Duomo, una straordinaria coincidenza, tra l'altro. No, in realtà Anna, di straordinario c'è la vista, mi ha mandato delle foto veramente da leccarsi i baffi. Abbiamo parlato, come avete capito, di casa. Descrivete la vostra casa perfetta, questo era il tema, e siete stati tanti come ogni giorno, vi ringrazio. Il termine casa deriva dal latino casa, che in origine indicava la capanna rustica, poi piano piano ci siamo evoluti e siamo diventati veramente dei viziati. Non so se avete mangiato o no.

0: su Radio Lattiniere.
1: Si ride e si balla pomeriggio.
2: Addirittura.
1: Sì,
2: meno male che non abbiamo la radiovisione, eh?
1: Beh, sì, vabbè, stavamo semplicemente parlando di Malanni ai gomiti, non è...
2: No, dai, io sui gomiti sono abbastanza tranquillo.
1: Eh sì, mi fa male un po' il gomito. Vabbè, l'esperto di palestra sei tu.
2: Sì.
1: Quindi potresti correggermi, magari.
2: Dovrei venire un giorno con te.
1: Sì, a livello posturale forse ho qualche problema.
2: Vabbè, ma quelli tutti, eh.
1: Non riesco a toccare i dorsi con delle mani il muro, mettendomi con la schiena al muro.
2: Non ho capito niente, ma d'accordo.
1: Mettiti con la schiena al muro, caro Doug.
2: Aspetta,
1: ok. Adesso prova a toccare il muro con i dorsi delle mani.
3: Fatto.
1: No, laterali così, alzati. Ecco, tu lo tocchi il muro perché vai in palestra sempre, sei bello aperto.
2: Io sono molto aperto.
1: Io no.
2: chiuso tutto in te stesso,
1: vecchio,
2: rincagnato.
1: Sei aperto anche di mentalità.
2: Ah, quello abbastanza, sì.
1: Esatto, dai. Ma quello tutti,
2: ma
1: dai.
2: Certo,
1: siamo molto,
2: certo,
1: molto aperti. Grazie, Doug.
2: Grazie, Harry. A domani.
1: Lavoro.
2: Ciao.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di

0: tutto per il tip.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Trovati dalla redazione della Sardegna, è finito ieri alle 17.50 l'incubo dello speleologo rimasto intrappolato in una grotta del Supramonte di Urzulei. L'uomo è stato travolto dal crollo improvviso della volta a 10 metri di profondità. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio durante l'esplorazione di una cavità scoperta di recente. Molmetto è stato investito da una scarica di terra e pietre che gli ha impedito di risalire. A dare l'allarme è stata la fidanzata che si trovava con lui ed è riuscita a liberarsi. Immediato l'intervento dei soccorritori impegnati nelle operazioni per raggiungere e recuperare lo speleologo. L'uomo è stato trasportato al San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. La prognosi potrebbe essere sciolta già oggi. E sospiro di sollievo anche a Codrongianos, dove la comunità è rimasta con il fiato sospeso, stringendosi attorno alla famiglia del giovane. Grave incidente a Sarroch, dove un motociclista di 27 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito fuori strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Brozzo di Cagliari. Ha riportato diversi traumi nella caduta. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il Cagliari non presenterà ricorsi né memorie per contestare l'espulsione dell'allenatore Fabio Pisacane al termine della partita contro la Juventus. Il tecnico rossoblù ha riconosciuto la correttezza della decisione arbitrale in caso di tensioni collettive tra le panchine. L'arbitro Marcenaro ha espulso anche Luciano Spalletti dopo che il confronto tra i due allenatori aveva coinvolto altri componenti delle squadre. Dovrò migliorare con l'esperienza nella gestione di certe situazioni, ha commentato Pisacane, invitando a voltare pagina. Inaugurato all'Università di Sassari il Master di secondo livello di diritto di polizia e di pubblica sicurezza, tra i pochi percorsi specialistici di questo tipo in Italia. Alla cerimonia ha partecipato il capo della polizia Vittorio Pisani. Il corso, della durata di un anno, punta a formare professionisti nelle funzioni di sicurezza, prevenzione e controllo, con approfondimenti sull'ordine pubblico, sulla polizia giudiziaria e sui poteri delle autorità. Al centro del percorso anche il rispetto della legalità, dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Bellezza e risparmio, li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi, marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
5: Farmacia Cesare Pisano, la salute che conviene.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
9: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia via Maldive.
10: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
0: questo martedì pomeriggio sta per cominciare Arena Latte e Miele. Ciao a tutti e ben ritrovati. Abbiamo veramente due ore molto ricche da passare insieme, ma prima di cominciare c'è la bella musica italiana, quella di Radio Latte e Miele. Ripartiamo con Roberto Vecchioni.

0: martedì 13 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi entriamo braccetto braccetto nel fantastico mondo di... In regia con me oggi c'è Martina. Ciao Martina, buongiorno, benvenuta. C'è anche Orazio, ciao Orazio, benvenuto anche a te. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per entrare anche voi nel magico mondo di Arena Latte Miele. E oggi ragazzi, ve lo dico subito, siamo super carichi, intanto perché ve lo dico già, regaliamo dei bei biglietti. No? Meglio di così, direi che non c'è niente. Iniziamo anche con una bella canzone e torniamo per un attimo nei primissimi anni 2000 con una canzone di Daniele Silvestri, La Paranza.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza, paranza.

0: Daniele Silvestri e la Paranza su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio. Vi avevo detto che ci sarebbe stata una bella sorpresa. Torniamo a regalarvi dei biglietti per Fabrizio Moro.
1: Prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
2: Pensa
1: che puoi decidere.
0: Due biglietti per voi e per chi volete portare insieme a voi per la sua data al Fabric di Milano, data del 28 di ottobre. Come fare a ricevere questo bel regalo? Come sempre molto facile, basta mandare un messaggio al 335-787-1910 con scritto Fabrizio Moro e i biglietti potrebbero essere i vostri. Ve lo ripeto ancora una volta, data del 28 ottobre a Milano al Fabric, vi aspetta Fabrizio Moro. Due biglietti per voi e per chi volete portare insieme a voi. La data è quella del 28 ottobre. 335-787-1910, questo è il nostro numero per i vostri messaggi vocali e scritti su WhatsApp. Basta scrivere Fabrizio Moro e questi due biglietti potrebbero essere i vostri.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Quando ci fa

0: persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42. Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
1: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
0: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
2: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
3: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro, tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
0: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone, e con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

0: Samuele Bersani su Radio Latte Miele con Che Vita in questo martedì pomeriggio. Ciao a tutti di nuovo, ben ritrovati ad Arena. 335-787-1910. Iniziate subito a segnarvi questo numero, perché tra poco vi diciamo anche, mettiamo il nostro solito argomento sul tavolo. Ve lo dico già, oggi parliamo di mestieri, i vostri lavori, quelli che fate nella vostra vita di tutti i giorni, al 335-787-1910. Potete già scriverci anche adesso. E intanto noi però torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Partiamo con il tennis e con il WTA di Wuhan. Parte bene il primo turno nel doppio per Jasmine Paolini e Sara Errani. Le due azzurre si impongono su una coppia con il punteggio di 6-4 e 6-2 e passano così al secondo turno. Sempre il tennis, però nel frattempo, grazie all'uscita di scena di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner, sarà Alexander Zverev a fine anno ad occupare la prima posizione nel ranking mondiale, già sicuro del primo posto dopo le ultime vittorie. Passiamo alla notizia che arriva dal mondo della Formula 1, perché dopo quasi 40 anni la Formula 1 ritorna nel continente africano per una nuova tappa nel mondiale. È ufficiale l'accordo decennale con il Ruanda per il Gran Premio d'Africa. Si parterà, la prima gara sarà nel 2030, un circuito ex novo e molto impegnativo. Passiamo al calcio con le coppe europee. Dopo la pausa per le nazionali ritornano le coppe con tante squadre italiane impegnate, soprattutto in Champions League. Questa sera l'Inter ospita la squadra belga del Bruges, mentre stasera il Napoli affronta la trasferta spagnola contro il Villarreal. Domani invece Feyenoord Como e Roma Real Madrid. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Preddanietta 8.
11: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Spot.
5: Della Sardegna è finito ieri alle 17.50. L'incubo dello speleologo rimasto intrappolato in una grotta del sopramonte di Urzulei. L'uomo è stato travolto dal crollo improvviso della volta a 10 metri di profondità. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio durante l'esplorazione di una cavità scoperta di recente. Olmetto è stato investito da una scarica di terra e pietre che gli ha impedito di risalire. A dare l'allarme è stata la fidanzata che si trovava con lui ed è riuscita a liberarsi. Immediato l'intervento dei soccorritori impegnati nelle operazioni per raggiungere e recuperare lo speleologo. L'uomo è stato trasportato al San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. La prognosi potrebbe essere sciolta già oggi. E sospiro di sollievo anche a Codrongianos, dove la comunità è rimasta con il fiato sospeso, stringendosi attorno alla famiglia del giovane. Grave incidente a Sarroc, dove un motociclista di 27 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito fuori strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Brozzo di Cagliari. Ha riportato diversi traumi nella caduta. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il Cagliari non presenterà ricorsi né memorie per contestare l'espulsione dell'allenatore Fabio Pisacane al termine della partita contro la Juventus. Il tecnico rossoblu ha riconosciuto la correttezza della decisione arbitrale in caso di tensioni collettive tra le panchine. L'arbitro Marcenaro ha espulso anche Luciano Spalletti dopo che il confronto tra i due allenatori aveva coinvolto altri componenti delle squadre. Dovrò migliorare con l'esperienza nella gestione di certe situazioni, ha commentato Pisacane, invitando a voltare pagina. Inaugurato all'Università di Sassari il Master di secondo livello di diritto di polizia e di pubblica sicurezza, tra i pochi percorsi specialistici di questo tipo in Italia. Alla cerimonia ha partecipato il capo della polizia Vittorio Pisani. Il corso, della durata di un anno, punta a formare professionisti nelle funzioni di sicurezza, prevenzione e controllo, con approfondimenti sull'ordine pubblico, sulla polizia giudiziaria e sui poteri delle autorità. Al centro del percorso anche il rispetto della legalità, dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: C'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: L'eleganza non si sceglie, si vive.
11: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
10: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
12: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
14: Questo pomeriggio ad Arena parliamo di mestieri, quali sono i vostri, cosa fate nella vostra vita di tutti i giorni, al 335-787-1910 come sempre scritti o vocali. Riparte anche il nostro viaggio questa volta con Anna Oxa.

sempre bello risentire Pino Daniele su Radio Latte e Miele anche in questo martedì pomeriggio ad Arena. Ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Doug, comincia ufficialmente anche la nostra seconda ora insieme, anche se siamo arrivati a metà dell'ora, comunque lo sapete, dalle 15.30 alle 17.30 è sempre qui che ci ritroviamo tutti i pomeriggi, un po' per condividere anche le cose che ci capitano tutti i giorni nella vita, no? Oggi si parla tanto di mestieri, ne abbiamo cominciato così perché ci sono state da poco le Olimpiadi mondiali di tutti i mestieri possibili ed immaginabili. E vi ho chiesto oggi al 335-787-1910 quali sono i vostri, qual è il vostro mestiere, cosa fate nella vita di tutti i giorni per mettere la tanto cara pagnotta in tavola la sera. Vi leggo un paio di messaggi molto belli perché mi state veramente sorprendendo e sono molto felice di questo. Questo è un messaggio di Massimo. Buon pomeriggio, io sono la quarta generazione perché faccio il calzolaio in Calabria, a Corigliano. Da piccolo sono cresciuto ammirando la passione e l'arte con cui i miei costruivano le scarpe e le riparavano. Il mestiere poi negli anni è cambiato con l'evoluzione delle scarpe di gomma e quindi non si ha più tanto quella soddisfazione a ripararle. Che bello messaggio, veramente. Tra l'altro, Massimo, confermami, però io ultimamente vedo in giro tanti più calzolai rispetto a qualche anno fa. Ad esempio nella mia zona a Sesto ce ne sono almeno 3 o 4, tutti nello stesso quartiere, anche botteghe storiche, ma anche alcuni di recente apertura. Quindi Massimo, complimenti, perché fai veramente un bellissimo bellissimo lavoro. A cui si aggiunge anche quello della Franci, che anche lei fa le scarpe, quindi io faccio un mucchio di scarpe a tantissima gente. Grazie Franci come sempre per il tuo messaggio. 335-787-1910 come sempre, questo è il numero per tutti i vostri, quello che ci volete raccontare, scritti, vocali, come preferite. Intanto un'altra bella canzone, questa è di Vasco Rossi, Come stai? Forse

0: Francesco Rossi su Radio Latte Miele, come stai in questo martedì pomeriggio? C'è Arena come tutti i giorni a tenervi compagnia. Oggi si parla di mestieri, quali sono i vostri, cosa fate nella vostra vita di tutti i giorni. Il numero ormai lo sapete, ma metti caso che c'è qualcuno di nuovo all'ascolto, cara amica, cara amica, ecco il numero 335-787-1910, vocali e scritti e tutto quello che volete, come ad esempio ha fatto un nostro amico che ci ha mandato un messaggio che mi piace tantissimo. Lui si chiama Paolo, abita a Venezia e dice: ciao, io di mestiere faccio forcole e remi, soprattutto per le gondole, ma anche per altri tipi di barche, però sempre veneziane, tutto in legno o tutto quasi fatto a mano. Lo faccio da quando avevo 16 anni, ho ereditato il mestiere e la bottega dal mio maestro Giuseppe Carli, un mestiere che è nato con la città di Venezia. Questo messaggio è bellissimo perché intanto mi fa capire, caro amico, la grandissima passione che hai nel tuo lavoro, non scontata assolutamente, ma anche la grande manualità, artigianalità che c'è dietro tante cose che noi molto spesso diamo per scontate. Io mai mi ero chiesto chi facesse i remi delle gondole a Venezia, e invece le fa questo amico e io lo ringrazio molto. Allora Paolo, caro amico, quando avrò bisogno di un remo per una gondola ti penserò, ma soprattutto ti penserò ogni volta che vedrò una gondola veneziana in giro per il mondo. Tra l'altro recentemente l'ho visto un po' dappertutto, che significa che stai lavorando molto bene. Grazie Paolo. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi. Qual è il vostro mestiere?
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
4: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot.
6: Per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione, docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
8: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
9: Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
10: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.

Parole, il grande successo di Valeria Rossi del 2001 su Radio Latte e Miele. In questo pomeriggio di Arena si parla di mestieri, di lavori, cosa fate nella vostra vita quotidiana di tutti i giorni per sbarcare il famoso lunario. Al 335-787-1910 stanno arrivando un sacco di messaggi, anche di lavori molto belli e particolari. Abbiamo scoperto chi fa i remi delle gondole, chi fa il falegname, chi invece fa il calzolaio. Ne abbiamo veramente di tutti e di più, e questo mi piace molto perché vedo tanta manualità, tanta voglia di mettersi proprio con le mani a fare cose. Io che non so neanche usare un trapano, ragazzi, io ve lo dico subito, tutte le volte che c'è da fare un buco in un muro chiamo mio suocero, meno male che c'è, perché almeno A lui ha il trapano, B forse per me sarebbe veramente un disastro. 335-787-1910. Allora vi leggo qualche altro messaggio nel frattempo da parte di Chiara. Io faccio l'infermiera, è un lavoro molto molto duro, ma quando i pazienti mi dicono grazie mi ricordo perché ho scelto questo lavoro. È vero, intanto grazie a te Chiara per il messaggio, ma grazie a tutta la categoria degli infermieri, tutti i medici che lavorano negli ospedali, che fanno un lavoro veramente massacrante. Un saluto anche a Marco che dice: io faccio l'idraulico e quando mi chiamano mi guardano come se fossi il messia. È vero, perché la gente, io non so, io ve l'ho detto subito, ma non sono da solo, non so fare niente, quindi tutte le volte che c'è da mettere mano guardo quello che arriva come se fosse veramente, non so, Padre Eterno, perché è una visione scesa dall'alto. E meno male che esistono questi lavori manuali che ci aiutano nelle nostre cose di tutti i giorni. Si parla di mestieri oggi al 335-787-1910 con i vostri messaggi scritti e vocali. Scendi in campo, Arena. Non c'è un amore senza

0: bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
1: Sì, scusa.
0: Plin plin.
2: 17 e 1.

0: Spiritual, la canzone di Biagio Antonacci insieme a Safe su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di martedì 13 di ottobre. Ciao a tutti, questa è Arena Latte Miele. Io sono Doug e oggi abbiamo anche regalato dei biglietti per andare a vedere un bel concerto, quello di Fabrizio Moro, che sarà a Milano al Fabric, e per questo motivo stiamo sentendo Barbara al telefono. Ciao Barbara, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Barbara.
1: Sì, sono Barbara.
0: Benvenuta Barbara, benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora te lo confermo davanti a tutta Italia, sarai tu ad andare a vedere Fabrizio Moro al Fabric.
1: Felicissima, grazie mille.
0: Mi fa molto piacere. E tra l'altro hai già deciso con chi andare, chi porterai con te?
1: Mio marito.
0: Ah, perfetto, a posto, così almeno.
1: Sì,
0: non hai bisogno di chiedere passaggi a nessuno.
1: No, tutto in autonomia.
0: Molto bene, sì, molto sì. Bene. Ascolta Barbara, oggi stiamo parlando anche con gli ascoltatori, con voi, di mestieri, di lavori, di professioni. Sì. Qual è il tuo?
1: Agente di commercio nel dentale.
0: Ok, quindi fammi capire meglio, tu vai generalmente tipo dai dentisti, gli proponi dei prodotti?
1: I clienti, esatto, sono sia dentisti che odontotecnici.
0: Sì.
1: Tutto quello che concerne il mondo del dentale.
0: Ok.
1: Viene fornito dall'azienda per cui lavoro, un'importante azienda a livello nazionale con sede a Perugia, non so se posso dire il nome, perché insomma...
0: Ma sì, dilla, dai, se la dici tu va bene.
1: Umbra, la grande Umbra S.P.A.
0: Ok, la grande Umbra S.P.A. Ascolta Barba, quindi anche tipo tutti quegli strumentini piccolini, quelle cose che ti mettono
1: tutto,
0: in bocca.
1: Tutto. Sì, tutto quello che quando entrate dal vostro amato dentista.
0: Amatissimo.
1: O la
0: dentista,
1: vostra amata dentista. Trovate in giro, sì.
0: Vabbè, allora Barbara, la prossima volta che vado dal dentista penserò a te che gli hai venduto quei prodotti con cui mi torturerà.
1: E cazzo a vedere Fabrizio Moro.
0: Molto bene.
1: Grazie, non so come ringraziarti.
0: Ma scherzi, grazie a te per essere una nostra, per essere dei nostri tutti i giorni. Quando vuoi, lo sai che Latte Miele ti accompagna sempre molto volentieri.
1: Sì, è vero, tanto.
0: Grazie Barbara, ti ringrazio molto.
1: Grazie,
0: una buona pomeriggio.
1: Buon
0: grazie, ciao.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i Protegi Slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Spot.
7: Tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
8: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delò.

0: Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu, lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
1: Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
5: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
6: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici, detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa, accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro, tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
11: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
12: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Latte Miele in questo pomeriggio in cui stiamo parlando di mestieri, i vostri lavori, la vostra professione. Al 335-787-1910 con i messaggi, i vostri messaggi scritti. Intanto ne approfitto per ringraziarvi tutti perché ci avete mandato veramente tantissimi messaggi. Mi dispiace per chi non riusciremo a sentire o a leggere, però ce ne sono veramente tanti. C'è anche un messaggio vocale, purtroppo si capisce poco perché evidentemente ha agganciato il Bluetooth della macchina e solitamente si capisce poco, però proviamo a sentirlo lo stesso, vai.
2: Ciao, io sono Donatella.
1: Ciao Donatella.
2: E come mestiere sì. da 10 anni mm-hmm. faccio l'autista di scuola bus.
1: Che bello! Allora, Donatella fa l'autista di scuola bus, quindi vuol dire che tutti i giorni fa il giro del quartiere e porta a scuola tutti i bambini e le bambine che devono andare alla scuola. Molto bello, grazie Donatella, mi dispiace che il messaggio si capiva poco, però ho provato un po' a fare l'interprete mentre andavano le canzoni, ero lì che lo sentivo e cercavamo di intuire come poi andava avanti, ma il messaggio è molto rovinato, quindi mi dispiace non poter fare di più. Grazie Donatella, comunque 335-787-1910 per i vostri messaggi. Vi leggo un altro, poi mettiamo un'altra canzone. Allora, questo è di Chicca. Io stiro da 44 anni. Chicca, mi devi spiegare come si fa, perché io non l'ho mai fatto. Forse una volta ci ho provato malissimo, tra l'altro, e da lì ho smesso assolutamente di... Cioè, ce l'ho il ferro da stiro, ma è in cantina. Per quanto riguarda il ferro da stiro ce l'ho, la tavola da stiro invece quella l'ho abbandonata durante un trasloco. 335-787-1910, oggi parliamo dei vostri lavori, dei vostri mestieri, delle vostre professioni. Intanto però c'è un'altra novità, perché è tornato Marco Mengoni con una nuova canzone, si chiama Giornate Perse.

La nuova canzone di Marco Mengoni si chiama Giornate Perse su Radio Latte Miele in questo pomeriggio in cui parliamo di mestieri e di lavori. Vi leggo gli ultimi due messaggi perché poi Arena chiude, torneremo domani come sapete a partire dalle 15:30. Questo è da parte, ragazzi, ma ormai Ciuccio è il mio co-conduttore, Ciuccio da Puebla, Messico. Ciao Ciuccio, buon pomeriggio. Allora, sono stato docente per 35 anni presso la benemerita Università Autonoma di Puebla. Si tratta di un'università pubblica e oggi sono felicemente un docente in pensione. Grazie Ciuccio per essere sempre con noi. Ciuccio, un giorno di questi ti telefono, va bene? Almeno finalmente ci parliamo, perché ormai tutti i giorni c'è questa corrispondenza sfalsata tra me, tra noi e te, e un giorno ci chiacchiereremo anche qualcosa di bello. Allora, poi l'ultimo riguardo, l'ho perso, dove è andato a finire? Eccolo qua. Allora, da parte di un'ascoltatrice che si firma Sly, credo, immagino, dice: ciao, ma sapete che Chesterton un secolo fa ha scritto il libro Il Club dei Mestieri Stravaganti, che deve essere un libro molto interessante. Vi dico perché: è una serie di racconti che riguarda un club, un'associazione londinese fondata su una regola: per farne parte bisogna inventarsi un lavoro completamente nuovo, mai esistito prima, e guadagnarsi da vivere in questo modo. Sono i protagonisti, fanno veramente dei lavori incredibili che in realtà nella finzione di un romanzo funzionano e ci stanno, poi magari nella vita di tutti i giorni sarebbe un po' complicato. Allora vi leggo qualche mestiere: fornitore di avventure casuali, un'agenzia che crea per clienti situazioni rocambolesche e impreviste, un po' così per rompere la routine. Poi il distruttore di reputazioni altrui. Beh, questo c'è. Questo c'è già, questo almeno uno l'abbiamo trovato che si fa. Fornitore di clienti per visite inaspettate, persone assunte che entrano in casa di altri con pretesti assurdi. Oggi gli sparerebbero, ma forse anche nella Londra d'inizio Novecento. Poi c'è l'agente immobiliare basato su coincidenze e romanticismo, quindi transazioni e affitti di case basate su scommesse o avventure estreme. E chiudiamo con il professore di linguaggio gestuale interpretativo, cioè una persona che interpreta le emozioni attraverso il movimento e la danza corporea. Questo un po' c'è. Obiettivamente questo forse un po' ce lo siamo già inventati. Grazie per il consiglio di questo libro, grazie cara amica, ve lo ripeto, Il Club dei Mestieri Stravaganti di Chesterton. E questo era uno dei tanti messaggi che sono arrivati in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Tra poco con noi Alessandra Tropiano e ci sarà Open Bar, ma prima un'altra canzone, questa è di Irene Grandi, La tua ragazza sempre, siete su Radio Latte Miele.

0: E quando finisce Arena Latte Miele comincia Open Bar. Ciao Ale, buonasera.
1: Arriva una ragazza di periferia, perché siamo, dalla periferia.
0: Noi siamo tutti ragazzi di periferia. L'Italia è una grande periferia, e lo dico sempre, perché l'Italia è un paese meraviglioso, fatti però di tanti piccoli centri.
1: Verissimo.
0: Ciao Alessandra Tropiano. Ciao, ciao, ciao. Tutto bene?
1: Ma sì, è solo martedì, però
0: vabbè,
1: sì.
0: Dai, vuol dire è già passato un giorno.
1: Olè.
0: È già passato un giorno. Senti Ale, oggi abbiamo parlato di mestieri, professioni, lavori. Abbiamo un messaggio vocale che non abbia fatto in tempo a sentire prima. Lo sentiamo da Verona, da Roberto. Senti.
2: Ciao Doug.
0: Ciao.
2: Sono Roberto da Verona.
0: Ciao Roberto.
2: Sono 5 anni che sono in pensione.
0: Sì.
2: E per gli ultimi 30 anni di lavoro ho fatto il marmista.
0: Beh, cavolo.
2: Purtroppo negli ultimi 2 anni ha chiuso perché c'era poco lavoro, lasciando a casa un bel po' di gente.
0: Certo. Spiace Roberto che l'azienda per cui hai lavorato per tanti anni poi abbia dovuto chiudere.
1: Però che bel mestiere, io sono sempre
0: molto
1: affascinata da tutti quei mestieri in cui c'è l'attenzione al dettaglio, la cura, il materiale,
0: esatto, il marmo poi è stupendo. Sì. Ale, io non ti chiedo che mestiere fai, perché ci mettiamo 2 ore solo ad elencarli tutti.
1: Però puoi chiedermi il mestiere che volevo fare da piccola, perché volevo fare la ballerina io.
0: Volevi fare la... Sì. Ma so che hai fatto danza per tanti anni,
1: sono
0: però.
1: Sono anche diplomata in accademia, poi non certo ho detto, vabbè, basta, sono stanca, vabbè. Ho ballato troppo.
0: Diamoci allo spettacolo comunque.
1: Infatti se noti sono talmente stanca che io radio la faccio da seduta.
0: Guarda, qua è la scelta tra due sgabelli diversi. Ale, grazie, open bar con te fino alle 20 di questa sera.
1: Assolutamente sì, grazie a te Doug.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in 2 appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour. All'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.

0: Farmacisti di Arilu Pharma e scopri i trattamenti preparati su misura nel nostro laboratorio. Parafarmacia Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
2: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: C'è chi ridisegna lo spazio. Anche quando lo stile è senza tempo, c'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
5: German Car concessionaria Volkswagen. A Sassari in via Predda Niedda 37R e ad Olbia via Maldive.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
9: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
12: E dove?
11: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: E allora ci siamo, fra pochissimo riapre il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Prima però un salto indietro nel tempo, agli anni 70 con Edoardo Bennato, Non farti cadere le braccia, e dagli anni 80 Sergio Caputo, Il Garibaldi.

È il ritmo di Sergio Caputo dal 1987 con il Garibaldi innamorato qui su Radio Latte Miele, che apre ufficialmente questo open bar di martedì 13 ottobre. Io sono Alessandra Tropiano, passeremo insieme questo preserata fino alle 20 con ovviamente tante buone notizie che arrivano da ogni parte del mondo, perché sì, oggi è solo martedì, il weekend è ancora lontano e quindi abbiamo voglia di spensieratezza, di un po' di leggerezza per lasciare alle spalle un'altra giornata lavorativa quando insomma il fine settimana si preannuncia ancora molto all'orizzonte. Non solo, perché a proposito di fine settimana e di vacanze ho una notizia che potrebbe essere molto ghiotta per tutti coloro che non ne possono già più di ottobre e quindi hanno voglia di concedersi qualche giorno, diciamo, di nuovo di relax e di riposo, anche se guardando fuori sembra ancora di essere in estate. E poi, come sempre, immancabili in ogni aperitivo, le nostre noccioline, tante notizie che arrivano in questo caso dal web, dai social, ma anche dalle varie testate in ogni parte del mondo, che speriamo vi strapperanno un sorriso. Sicuramente un po' di leggerezza arriverà anche dalla nostra musica, quella come sempre di Radio Latte Miele. In questo caso vi portiamo ad ascoltare Ornella Vanoni e la sua, indimenticabile dal 1995, Rossetto e Cioccolato, e ci vediamo fra poco poi per partire alla grande con la giusta carica per il nostro open bar.

0: cioccolato di Ornella Vanoni per iniziare alla grande questo open bar di martedì 13 ottobre qui su Radio Latte Miele. Non ho detto la data a caso perché, nonostante sia appena quasi cominciato a ottobre e l'autunno, io sto già pensando alle vacanze. Forse perché è stato un settembre abbastanza pesante, non so voi, ma mi viene già voglia di prenotare qualche vacanzina, ecco, in giro per l'Europa o perché no anche in giro per il nostro bel paese. C'è una ricerca, tra l'altro, che mi viene d'aiuto e che conferma che andrebbe un po' rivisto il nostro modo, molto italiano ma anche molto europeo, di concepire le vacanze, perché secondo uno studio effettuato in America che si chiama Maximizing Recovery, fare più vacanze ma scaglionate, seppur di breve tempo, farebbe molto meglio alla nostra salute e alla nostra salute mentale. Perché come funziona? Quando noi ovviamente stacchiamo, o almeno ci proviamo, andando in vacanza, abbiamo poi un tempo di ritorno, quando ritorniamo al lavoro, che è di circa 8 giorni, in cui ancora percepiamo i benefici dell'aver staccato e della vacanza. E quindi gli studiosi ci dicono: ma perché stare bene dopo le vacanze solo a settembre e non farlo magari anche in altre parti dell'anno? Ma c'è di più, ve lo svelo fra poco, perché prima voglio sapere se avete già magari qualche vacanzina, qualche fuga dalla città e dallo stress in programma. Scrivetemelo al 335 787 1910. Io leggo e ascolto i vostri messaggi e fra poco continuiamo a parlare di questo nuovo trend così vacanziero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: 0.
1: E di interessi?
2: 0.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: 0. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
6: Spot.
7: Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predda Niedda, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
10: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8.

0: Negramaro con Meraviglioso qui su Radio Latte e Miele. Mentre ascoltando questa canzone ho fatto una sorta di collegamento, così, delle sinapsi ancora funzionanti in questo martedì, per cui Negramaro uguale Puglia uguale mare bello uguale vacanze. Quindi, cari ascoltatori pugliesi, vi invidio molto per gli splendidi paesaggi che vi fanno compagnia ogni giorno dell'anno. Parlavamo però di vacanze e del fatto che secondo questo studio americano sarebbe molto meglio per la nostra salute sia fisica che mentale spezzare un po' le vacanze, quindi non considerare la vacanza come una sola e anche consistente, spesso di 2 settimane al centro dell'estate, ma preferire suddividere delle vacanzine piccole che poi secondo gli esperti possono essere anche un fine settimana abbastanza lungo, quindi non necessariamente bisognerebbe prendere troppi giorni di ferie per appunto staccare e ricaricarci, perché pare appunto che se riusciamo ad andare in vacanza e soprattutto se riusciamo a staccare come si deve, ne traiamo beneficio per almeno tutta la settimana seguente. Quindi proprio secondo gli esperti andrebbe un po' così rimodellato, cambiato il nostro modo di pensare le vacanze. E da qui, io non ho weekend in programma purtroppo, però voglio sapere i vostri, se qualcuno di voi ha già pensato a una vacanzina autunnale, anche perché le mete sono tantissime, bellissime, ne parleremo fra poco, fatemelo sapere al 335 787 1910. Tra poco sì, parliamo di vacanze e parliamo di una passione particolare per una determinata conformazione del nostro territorio che pare insomma piaccia molto agli americani, ma d'altronde si dice il mondo è bello perché vario, no?
1: Latte 17:58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Laura Pausini inconfondibile con la sua Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è qui su Radio Latte Miele. No, noi non siamo soli, siamo in compagnia durante il nostro open bar di martedì 13 ottobre. Siamo appena entrati nella nostra seconda ora insieme, come in tutti i bar che si rispettino. È anche giusto sgranocchiare qualcosa. In questo caso lo facciamo con le nostre noccioline, con notizie che ci arrivano un po' da ogni parte del mondo, che sono diventate virali o che sono particolarmente curiose. Oggi abbiamo una tematica così particolare. Io sono sempre rimasta un po' stupita dal popolo americano e da tutto il suo amore verso

0: queste pop star vorrei chiedere, ma voi lo sapete che Milano è bella, l'è in Gran Milan, però con tutta la nebbia che c'è d'inverno non lo so? Ma sono gusti, sono gusti. Nel frattempo noi ci rivediamo fra poco, perché sì, il nostro open bar continua.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Assari, manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Da BricoPlanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. BricoPlanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanied, strada 7 numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Da BricoPlanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. BricoPlanet, il negozio più fornito della Sardegna. BricoPlanet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.
10: Latte miele. Latte miele.
11: Che rumore fa la felicità?
12: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana.

delle grandissime voci durante il nostro open bar qui su Radio Latte e Miele, in questo caso era quella di Giorgia con la sua Parafulmini, mentre siamo pronti a sgranocchiare qualche nocciolina. Ci spostiamo in America per questa notizia abbastanza curiosa, perché ormai le foglie si stanno ingiallendo, regalano spesso uno spettacolo autunnale, insomma decisamente bello, in varie località del nostro pianeta. Ecco, pensate che gli americani sono particolarmente fissati, come dicevamo prima, non solo per lo spritz ma anche per il foliage, perché il popolo americano paga 8 miliardi di dollari all'anno per fare delle gite, delle vacanzine, per ammirare il foliage. Fra le varie mete ovviamente preferite c'è il New England, ma non solo, si spingono anche molto più in là, quindi spesso vanno anche fuori dal loro paese per ammirare questo spettacolo. Si chiama proprio leaf peeping, che significa letteralmente osservare le foglie. Ecco, pare che immergersi così in questi colori, ovviamente poi se vivi anche nelle grandi città, diciamo che lo stacco è importante, anche poi il beneficio che ne trai. La buona notizia è che noi in Italia abbiamo tantissimi paesaggi molto belli, pensate, oltre 11 milioni di ettari di foreste che sono tutte a completa disposizione nostra per staccare un po' dalla città e ammirare questi splendidi colori che la natura ci regala. Ne parliamo fra poco, perché vi do anche qualche consiglio. Nel frattempo arriva Cesare Cremonini con la sua nuovissima Paparazzi.

0: Paparazzi di Cesare Cremonini, il disco Latte e Miele della settimana, per cui sta crescendo decisamente l'attesa, perché Cesare Cremonini ha svelato il suo nuovo album, si chiamerà Amateur e verrà presentato ufficialmente il 23 ottobre, quindi una decina di giorni e capiremo che cosa ha in serbo per noi Cremonini, tra l'altro collaborazioni anche di livello, perché si parla di Salmo, si parla di Malika Yandhoo, tanto tempo tornano a cantare insieme, quindi non vediamo l'ora di ascoltare questi nuovi brani. Nel frattempo però parlavamo di staccare un po' dal traffico, dal grigio delle città e perché no fare come tutti questi americani che sono innamorati del foliage, si perdono nei boschi ad ammirare le foglie che cambiano colore durante l'autunno, e quindi abbiamo raccolto anche qualche posto, qualche spot, così dicono i giovani in Italia, per ammirare le foglie autunnali, e soprattutto se siete esperti di alberi, cosa che io non sono, potrete ammirare poi anche alberi diversi, no? Insomma, strutture differenti. Ecco, pare che in Trentino e nelle Dolomiti sia il posto perfetto per vedere i larici colorati. Altrimenti in Toscana ed Emilia Romagna sono suggerite le bellissime foreste casentinesi. Poi, come dimenticare le langhe in Piemonte, dove da piemontese vi dico si mangia anche particolarmente bene, il parco d'Abruzzo, se siete un po' più giù, ma anche l'oasi Zegna, sempre in Piemonte, pare siano molto belli i faggi e gli aceri, che hanno quella foglia poi decisamente particolare. Chiudiamo con la Sila in Calabria, immancabile, e le pendici dell'Etna. Ora, dal 2018, un brano per godersi, sì, questo mood un po' autunnale, un po' le foglie che cadono lente, lo fanno su un brano indimenticabile di Irana. Stiamo parlando di Bella e Rovinata.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in auto.

0: Il tip.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Spot.
4: La Sardegna si è costituito questa mattina a Sassari l'uomo accusato di aver investito Massimo Giano, morto per le gravi ferite riportate nell'incidente di lunedì sera in via Rockefeller. Si tratta di un 58enne che dopo l'investimento si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. La moto era stata parcheggiata in via Principessa Mafalda di Savoia, mentre dell'uomo si erano perse le tracce nelle ore successive. Questa mattina la svolta nella vicenda, su cui sono in corso le indagini della polizia locale. Si dimette l'assessore alla polizia locale del comune di Nuoro, Marco Canu, dopo le tensioni delle ultime settimane nella maggioranza guidata dal sindaco Fenu. A comunicarlo è lo stesso Canu, che parla di sopravvenute esigenze professionali e definisce la decisione difficile e sofferta. Durante il suo mandato ha seguito diversi progetti, dalla mobilità sostenibile per il car sharing verso gli aeroporti sardi alla lotta contro l'Ailanto. Tra le iniziative anche il ripristino del sentiero di Viale Ciusa e il progetto di alberatura urbana Alberiamo Nuoro. Un vero e proprio supermarket della droga nel centro di Santa Teresa di Gallura. Nel corso di una perquisizione i militari hanno sequestrato 100 grammi di cocaina pura, 7 grammi di hashish e 1 kg e 700 grammi di marijuana. La droga, se venduta, avrebbe fruttato circa 40.000 euro. Due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 40, entrambi originari dell'Alta Gallura, sono state arrestate. Le accuse riguardano la detenzione di stupefacenti aggravata dal possesso illegale di un'arma da fuoco. Il gruppo di intervento giuridico lancia l'allarme sulle discariche abusive nelle campagne di Sestu, con una segnalazione inviata al Comune, alla città metropolitana di Cagliari e al Corpo Forestale, chiede interventi di bonifica e maggiori controlli. La situazione ambientale e igienico-sanitaria, secondo l'associazione, è sempre più grave. Abbandonati rifiuti di ogni tipo, dai detriti edili ai mobili, fino a materiali contenenti amianto. Preoccupano anche i continui roghi di immondizia, spesso impuniti. Il Grig ricorda che l'abbandono dei rifiuti è vietato dalla legge e che il sindaco può ordinare la rimozione e il ripristino delle aree. Particolare attenzione infine alla presenza di Eternit, che richiede procedure specifiche per garantire la sicurezza e la tutela della salute. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi buon proseguimento d'ascolto.
5: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Si riparte!
5: all'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
0: La vera eleganza non ha bisogno di esagerare. Un capello luminoso, un colore naturale, una pelle curata, un'immagine che parla di te. Scopri un nuovo modo di vivere bellezza e benessere. Scopri i nostri trattamenti estetici viso e corpo. Scopri Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Via Enrico Costa 70, Sassari. Fatti un giro in prima classe.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
8: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
9: Segue il nostro open bar con la buona musica di Radio Latte Miele, un viaggio indietro nel tempo, agli anni 80, con Riccardo Cocciante, Tu sei il mio amico carissimo, e dal 1991 Fiordaliso, Il mare più grande che c'è.

0: passato il pomeriggio insieme parlando di vacanze e di quanto sia meglio staccare, suddividere un po' le vacanze invece di concentrarle durante l'estate, magari fare periodi un po' più brevi ma più frequenti. E sentite un po' questo vocale.
1: Buonasera a tutto il bar.
0: Ciao.
1: Io le mie vacanze le distribuisco in estive, autunnali e invernali.
0: Ah beh.
1: Quelle estive e le autunnali rigorosamente in bici, l'estate in Puglia, Sardegna.
0: Che bello.
1: Prossimo anno giro da Termoli fino giù a Brindisi e ritorno. L'autunno è rigorosamente Umbria.
0: Ah, magari vedere il fogliage.
1: L'inverno sono i paesi nordici dell'Europa del Nord, i paesi baltici. Forse per me sarei sempre in viaggio.
0: Anche per me, caro Luciano da Roma, intanto ti salutiamo e siamo anche un po' invidiosi della distribuzione delle tue vacanze, che mi sembra però, almeno dal punto di vista scientifico, particolarmente corretta. Io direi che nell'autunno ci accodiamo a Luciano, magari facciamo una vacanzina così, un weekend in Umbria, perché no, si mangia bene, si ammira anche tanto foliage di cui parlavamo prima. Nel frattempo, altre noccioline, altre notizie fra poco, ma prima è il momento di ascoltare un brano iconico che ha segnato un po' la mia infanzia / adolescenza, si può dire. Sì, era il 2002 e passa alla storia, nella storia della musica italiana, da Lele Silvestri con la sua Sali.

0: pompa. Daniele Silvestri con la sua Salirò durante il nostro open bar di questo martedì 13 ottobre, in cui stiamo parlando di quanto faccia bene fare ogni tanto qualche vacanzina, seppur breve, fa molto bene alla nostra salute fisica e mentale. Stiamo parlando anche dello splendido foliage qui in Italia e in giro per il mondo. A proposito di vacanze, beh, andranno segnate su un calendario, no? Se non avete ancora pensato a quale calendario farà parte del vostro arredamento per il 2027, beh, care signore, specialmente all'ascolto, ho una buona proposta, perché si parla del famosissimo, ormai spopola in ogni parte del mondo, calendario dei pompieri australiani, Australian Firefighters Calendar 2027, ovvero un calendario giunto, pensate, alla sua 34esima edizione, in cui questi pompieri molto belli, con fisico molto allenato, l'addominale, il bicipite eccetera, posano sorridendo e sfoggiando, insomma, le loro virtù insieme a dei cuccioli di cane, di gatto, degli animaletti dolcissimi. Ci sono 4 versioni di questo calendario: la versione cane, quindi i pompieri posano con i cani, con i gatti, con i cavalli, oppure, a chi piacciono un po' tutti gli animali, con vari animaletti. Il fatto sta che sono tutti molto carini e tutti molto dolci. C'è anche però una storia molto interessante dietro questo calendario, ve ne parlo fra poco, perché parlando di calendario bisognerà pur sapere, no, che tempo fa questo weekend. Lo scopriamo.
1: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info, fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot.
5: Per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
8: Questo messaggio è rivolto a privati e amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
9: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
10: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
11: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
12: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

0: serio, dal 2015, durante il nostro open bar su Radio Latte Miele, noi facciamo veramente sul serio in realtà, perché stiamo parlando di un calendario famoso in tutto il mondo, quello dei pompieri australiani, che pensate posano non solo a petto nudo con i loro addominali e muscoli in vista, ma anche con degli splendidi gattini, cagnolini e cucciolotti vari. La cosa molto bella del calendario è che non solo esteticamente è carino, ma ha uno scopo molto importante dietro. Sono 34 edizioni che questo calendario riesce a fare del bene, in questo caso ai piccoli amici felini e canini che posano proprio con i pompieri, perché tra le associazioni sostenute ovviamente ce ne sono alcune del territorio, quindi in questo caso australiane, che si occupano di curare e di trovare una casa a questi piccoli modelli orfani, perché poi i gattini e i cagnolini che posano insieme ai pompieri ovviamente sono piccoli randagi o comunque senza una casa. Ma la cosa molto interessante è che tra le varie associazioni a cui questo calendario fa del bene ce n'è anche una italiana, si tratta dell'Arca di Natalia. Per la prima volta accade questa cosa in Sicilia, che è una realtà che accoglie appunto animali sottratti a delle situazioni di maltrattamento e di sequestro, quindi insomma ancora peggio, e proprio questo calendario, una parte del ricavato andrà ad aiutare anche questi piccoli animaletti in cerca ovviamente di tanto amore, di una famiglia che gli voglia bene. Quindi se non avete ancora pensato a un calendario per il 2027, vi dirò, mi sembra un'ottima idea, anche magari da regalare a un'amica, alla moglie, perché no, secondo me la moglie comunque apprezzerebbe molto. Cari mariti, fateci davvero un pensierino. Torniamo fra poco sempre con altre notizie, sempre qui durante il nostro open bar.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
1: Plin plin.
3: 19 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles di Giuse Delizia qui su Radio Latte Miele, mentre inizia la nostra terza ora insieme di questo martedì 13 ottobre. La settimana, ahimè, è appena cominciata e il weekend sembra decisamente ancora lontano. E allora, dato che è solo martedì, sì, questo è il nome della rubrica settimanale in cui cerchiamo buone notizie, lo facciamo anche oggi con tante belle novità, curiosità che ci rendono anche in qualche

0: Lo so, siete bloccati nel traffico e la coda sembra non muoversi, ma vabbè, c'è di peggio. Pensate se ascoltavamo musica brutta, eh? Ci vediamo fra poco, o meglio, ci sentiamo sempre qui su Radio Latte e Miele.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
8: L'economia.
7: Via libera oggi di Camera e Senato, la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista in rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Spot.
8: la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti

0: investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
1: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
0: Si riparte! All'ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui. Esperienza, competenze e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
2: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

Ariete e Angelina Mango con Che bella vita su Radio Latte e Miele. Durante il nostro open bar ho visto di recente, tra l'altro, un post di Angelina Mango che si lamentava di quanto è difficile essere adulti. Cara Angelina, concordo, essere adulti è particolarmente complicato per tutta questa serie di incombenze, rotture di scatole, definiamo così, eccetera. Alleggeriamo un po' il martedì e il vostro ritorno verso casa con le buone notizie che arrivano, in questo caso dall'Italia, perché pare che secondo una recente ricerca gli italiani, e mi ci metto anch'io, siano diventati più bravi a evitare di sprecare il cibo che compriamo. Quante volte io apro il frigorifero e dico: mamma, perché hai comprato 18 yogurt quando andrai a fare la spesa fra due giorni? Perché poi il concetto è un po' sempre quello lì, no? Specie nelle mamme che dicono: ma io devo cucinare, devo fare tanto per voi figli, eccetera. Ecco, in realtà rispetto al 2025, quest'anno ognuno di noi oggi spreca per ogni settimana circa 70 grammi di cibo in meno, che insomma non è tantissimo, non parliamo di chili, però insomma è qualcosa. Anche se guardiamo le percentuali, c'è una riduzione del 10%, quindi abbiamo fatto, direi, un piccolo passo avanti, dovuto anche a una tendenza nel conservare i cibi che secondo me è abbastanza interessante ed è giusto che stia sempre più prendendo piede. Ne parliamo fra poco, perché nel frattempo settembre è ancora passato.

Orietta Berti, Nina Zilli e Danti, e io quasi quasi ci ritorno a settembre solo per riascoltare il ritmo di maledetto settembre che abbiamo appena ci ha appena fatto compagnia qui su Radio Latte Miele durante il nostro open bar in cui parlavamo di buone notizie, parlavamo anche di un vanto per cui potremmo darci una pacca sulla spalla, perché cari italiani all'ascolto, siamo decisamente migliorati rispetto allo scorso anno nell'evitare di sprecare il cibo che compriamo. È una piaga, insomma, tipica della nostra società, a cui piace poi cucinare, mangiare, eccetera, quindi ci sta che ogni tanto nel frigo rimanga qualcosa che poi dobbiamo buttare perché ha raggiunto, insomma, la sua data di scadenza. La cosa interessante è che la diminuzione dello spreco alimentare proprio nel nostro paese sta diminuendo grazie a un insieme di fattori, ovviamente, tra cui anche però il ricorso ai prodotti surgelati, che tanto vengono demonizzati spesso perché ma il surgelato, ma come, ma perde le priorità, eccetera. In realtà no, e anzi assolutamente sicuro, e surgelare gli ingredienti magari per una preparazione o anche, perché no, qualcosa che abbiamo già fatto e che poi vorremmo mangiare in futuro. Pensate che i surgelati generano uno spreco inferiore di quasi il 40% rispetto al comprare le verdure fresche o anche alla frutta e verdura che magari è confezionata in barattolo, che però una volta aperta va utilizzata per forza. Quindi, insomma, coloro che demonizzavano i surgelati forse potrebbero ripensarci, perché con questo ovviamente facciamo del bene non solo a noi, al nostro portafoglio, dati i tempi, ma anche al nostro pianeta. Ora si fa un viaggio nel 2016, quindi 10 anni fa, sono già passati 10 anni, incredibile, usciva questo singolo di Francesco Gabbani, sicuramente lo ricorderete, sto parlando di Amen.

Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

0: tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Daniedda 37.
1: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
4: I preparati Relu Pharma arrivano anche a casa tua. Spediamo in tutta Italia. Parafarmacia Relu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
5: Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Nostro open bar insieme qui su Radio Latte Miele, un magnifico viaggio indietro nel tempo al 1967 con Luigi Tenco e la sua Ciao Amore Ciao, e poi dal 1981 Umberto Tozzi, Notte Rosa. Latte
7: Miele. La solita strada bianca con...

Umberto Tozzi con Notte Rosa dal 1981 qui su Radio Latte Miele, mentre si conclude il nostro viaggio indietro nel tempo, perché dobbiamo proiettarci, pensate, al futuro con una buona notizia per tutti coloro che sono fan di una pop star internazionale che sta dominando letteralmente le scene e le classifiche. Stiamo parlando di Dua Lipa, che ha un progetto di vita abbastanza interessante, perché secondo indiscrezioni starebbe cercando casa, indovinate un po', a Milano. Quindi dopo Naomi Campbell, il capoluogo meneghino accoglie un'altra bellissima e soprattutto bravissima pop star. Non solo, perché secondo indiscrezioni Dua Lipa avrebbe già avviato la procedura per trasferire da Londra a Milano anche la sua residenza. Ora, sappiamo che Dua Lipa adora Milano, lo ha manifestato anche durante la scorsa Fashion Week con dei post, degli apprezzamenti su Instagram in cui era felicissima non solo di essere in città ma anche di mangiare la nostra ottima cucina. Però il motivo in realtà è duplice, diciamo così, perché in realtà non è solo innamorata dell'Italia, ma trasferendosi a Milano Dua Lipa godrebbe anche di un regime fiscale molto vantaggioso. Ora, io non voglio fare la persona un po' così che va sempre a cercare il pelo nell'uovo, quella antipatica, però insomma diciamo che sarebbe comunque motivo di vanto acquisire in città un'altra pop star di assoluto altissimo livello. Ora, a proposito di alto livello, beh, Claudio Baglioni con la sua Noi No.

0: Noi no, Claudio Baglioni qui durante il nostro Open Bar su Radio Latte Miele, ci tiene compagnia ovviamente la buona musica italiana e in questo caso lo fanno anche le buone notizie. Queste arrivano un po' da lontano ma sono molto utili per tutti coloro che convivono, ahimè al giorno d'oggi ne sono tantissimi, con una brutta malattia. In questo caso parliamo di tumore al pancreas, perché secondo gli studi, o meglio è già stato approvato dall'FDA americana lo scorso agosto, un nuovo farmaco che è in attesa ovviamente dell'esame della comunità scientifica italiana, però viene già utilizzato specie sul trial clinici, che promette di addirittura raddoppiare la sopravvivenza. Gli studi sono molto buoni in realtà, si chiama Daraxonrasib. Mi piace sempre leggere i nomi di questi farmaci che sono particolarmente complessi. Si tratta di compresse che vengono somministrate ovviamente ai pazienti che in questo caso hanno anche delle metastasi, perché sappiamo essere un tumore particolarmente aggressivo, e il risultato in questo caso di questi studi è molto molto buono secondo gli oncologi, perché raddoppierebbe la sopravvivenza del paziente avendo anche meno effetti rispetto alla solita terapia, in questo caso la chemioterapia. Una buona notizia ovviamente per tutti coloro che sono, magari stanno soffrendo di questa malattia, sono in difficoltà. Aspettiamo solo che le buone notizie in questo caso arrivino anche dall'AIFA, quindi dall'Agenzia Italiana del Farmaco, per avere poi l'approvazione ad averlo, perché no, anche nel nostro paese.
1: Ho sbagliato. Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it. Spot.
3: Ricerca e innovazione, docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: L'eleganza non si sceglie, si vive.
3: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
4: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
8: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Preddanieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
12: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
13: Bene, totale 14 euro. solo? Allora faccio il bis.
14: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

3 ci ha fatto compagnia questo brano durante il nostro open bar, mentre magari siete in macchina, state rientrando a casa e avete voglia, perché no, di una bella cenetta meritatissima, dato che abbiamo affrontato un'altra giornata di lavoro, martedì 13 ottobre, con però tante buone notizie, quelle di cui abbiamo parlato nel corso di quest'ora insieme qui su Open Bar, su Radio Latte Miele, mentre ormai siamo quasi ai titoli di coda, ma prima un recappino per chi magari si è collegato così all'ultimo. Abbiamo parlato del fatto che Dua Lipa si trasferirà a Milano, quindi un'altra cantante che sceglie Milano come sua nuova casa, non solo un calendario bellissimo che fa anche del bene, quello dei pompieri australiani, quindi se avete un'amica che compie gli anni potrebbe essere un ottimo regalo. Ora che ci penso, io in realtà ho un'amica che fa gli anni fra 2 settimane, devo capire se mi arriva dall'Australia, anche se dubito. Abbiamo parlato di Foliage, dello splendido Foliage che ovviamente sta popolando i nostri boschi e di tantissime località in cui ammirarlo, e perché no, magari può essere una buona idea per pensare già al fine settimana, anche se manca ancora qualche giorno. Vi terrò compagnia anche nei prossimi giorni della settimana, quelli che ci portano al weekend, e quindi l'appuntamento ovviamente sempre con Open Bar dalle 17.30 alle 20. Io arrivo fra poco per i saluti, quelli ufficiali, aspettatemi.

0: 20 in punto.
1: E anche questa sera siamo giunti alla fine del nostro open bar, in un martedì in cui, cara Anna Patti, il weekend è ancora lontano.
2: Beh, al martedì sì. Vero. Ciao cara e ciao a tutti. Non ho detto cara perché non mi ricordo il tuo nome, a proposito di ieri, sai che ci eravamo lasciati con questa cosa.
1: Parlavamo di nomi, di chi se li dimentica.
2: Non è questo il caso.
1: Oggi noi abbiamo fatto un po' incetta di buone notizie, perché il martedì è quella giornata, tra l'altro quella che mi piace meno della settimana. Cioè sì, io non sono una cui non piace il lunedì, a me non piace il martedì, perché il lunedì almeno ricomincia un po' tutto, hai anche le energie del weekend. Il martedì proprio non vedi la fine, non vedi l'orizzonte, quindi
2: dici sta messo lì e non ti fa simpatia il martedì. Vabbè, ci stanno le buone notizie, secondo me fanno sempre bene.
1: Senti, all'orizzonte di al centro della musica che cosa c'è in programma?
2: Tanta musica. Il primo viaggio che facciamo questa sera sarà dedicato agli anni che vanno dal 2010 al 2020.
1: Ok.
2: È un po' alla scena romana, quindi tutti i cantanti che sono emersi proprio in quel periodo, tutti romani.
1: Molto bene, allora guarda, me la gusterei quasi davanti a una carbonara, mi hai dato l'idea.
2: Ci sta,
1: per
2: ci
1: questa
2: sta.
1: Sera.
2: Benissimo, fatelo voi che potete, io sono qua, non posso.
1: Vero, io mi gusterò una carbonara ascoltando Anna Patti, grazie.
2: Grazie a te, a tra poco.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 14 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata favorevole per chiarire questioni in sospeso. Poi da qualche tempo mi sembra che tu abbia il ruolo del pungolatore, del critico. Insomma, se c'è una persona che non ti piace o è ipocrita, hai deciso di smascherarla. Bene la famiglia e l'amore, maggiore serenità. Toro, persistono dei dubbi, e d'altronde con questi pianeti dissonanti è possibile, anche perché chi si sposa, chi convive, chi fa una scelta in questo momento anche di lavoro, accetta una sfida. In altre parole, non tutto è facile, non tutto scorre liscio come l'olio e bisogna valutare con calma i rapporti, prepararsi a cambiamenti radicali. Per il segno zodiacale dei Gemelli, giornata piena di impegni familiari e lavorativi, e bisognerebbe affrontare con pazienza eventuali tensioni, soprattutto rivalità. Comunque, Giove insistiva, è un aspetto buono, non trascurare le cose che ti piacciono di più. Probabilmente hai cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi, hai rimesso in discussione tutto. Il Cancro ha un periodo favorevole per l'amore, il lavoro, per i nuovi progetti. Il segno del Cancro a volte ha bisogno di stare accanto a delle persone piuttosto toste, testarde. Possibili buone notizie, accordi e opportunità da cogliere. Il Leone deve recuperare le energie

0: La bilancia è favorita nel lavoro e negli accordi, purché si scelgono attentamente i collaboratori. Va ricordato che Saturno transita proprio nel settore degli incontri, delle relazioni. In amore regna un po' di stasi, osserva prima di prendere iniziative. Scorpione, c'è bisogno di tranquillità, di staccare dalla routine. Favoriti gli incontri, piacevoli con Venere nel segno. E per quanto riguarda il lavoro c'è la tendenza a fare molto, magari sei obbligato anche a darti tanto da fare, con un finale economico non proprio adeguato alle circostanze. Ecco perché a volte c'è un po' di delusione. Il Sagittario torna alla ribalta, energia ed entusiasmo non mancano. Per quanto riguarda la professione, io direi di evitare la fretta, rivalutare bene le regole del gioco, anche se tu di solito sei un outsider, quindi non vuoi ripetere quello che fanno gli altri. Capricorno, concentrati sulle cose che ti piacciono di più, perché l'impegno potrà dare risultati importanti. È il momento di chiudere rapporti che non hanno più valore. Acquario, tanti pianeti nervosetti, periodo di cambiamenti, revisioni, magari anche perdita di pazienza se c'è un guasto in casa, se ci sono stati dei soldi in uscita. Desideri rinnovarti in coppia, importante capire se ci sono gli stessi obiettivi. Pesci, buone prospettive per progetti ambiziosi e vita sociale. Devi prendere del tempo per riflettere, proteggerti anche dalle preoccupazioni degli altri, perché a volte sei talmente sensibile da assorbirle. Vi abbraccio forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Noi cominciamo tra poco con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Spot.
6: Raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te. Detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
8: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
9: Daniele è in veranda.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
9: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
10: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
11: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
12: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
13: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Avanoni e Francesco Gabbani in questa nuova versione di Viva la Vita, che anticipa l'uscita dell'album postumo di Ornella Avanoni. Esce il 13 novembre e si intitolerà Vivere, il mio concerto più bello. Cominciamo con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon martedì 13 di ottobre da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Le prossime due ore insieme, come sempre, con tanta musica, con tutte le nostre novità, con i nostri viaggi. Il primo viaggio di questa sera ci porterà solo qualche anno più indietro, nel decennio che è appena trascorso, 2010-2020, per raccontarvi insomma un po' di musica, diciamo un po' il proseguo di quello di cui parlavamo ieri, che parlavamo della musica indipendente dei primi anni 2000, quello che è successo, come si è trasformata nella nuova scena romana, possiamo davvero chiamarla così perché tanti cantautori appunto romani. Ma tutto qui al centro della musica, come sempre, comincia dalla nostra citazione.
3: Ottobre è una sinfonia di permanenza e cambiamento. Bonaro Wilkinson Overstreet.

0: malinconia d'ottobre, Lucio Dalla ad aprire questa nostra puntata di Al Centro della Musica, canzone che parla di una storia d'amore finita e di quel senso di solitudine, ma anche di quel tempo sospeso che segue proprio alla fine di un amore. Proprio nel testo della canzone Dalla dice: rassegnati, rilassati, non pensare più a lei, questa storia ormai è finita e quindi tu devi provare a convincerti che non c'è più lei, che non c'è solo lei. È un po' come quelle sensazioni che riguardano proprio il mese di ottobre, tant'è che il titolo della canzone è proprio Malinconia di ottobre, questo mese che è un po' sospeso, che è alla fine di un'estate, all'inizio di qualcosa di nuovo prima che arrivi l'inverno, e che è anche un mese sempre comunque pieno di cambiamenti, un po' come ci diceva la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di un autore, poeta, ma anche psicoterapeuta americano. Sentitela ancora.
1: Ottobre è una sinfonia di permanenza e cambiamento. Bonaro Wilkinson Overstreet.

0: Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out, ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: Spot. La Sardegna si è costituito questa mattina a Sassari l'uomo accusato di aver investito Massimo Giano, morto per le gravi ferite riportate nell'incidente di lunedì sera in via Rockefeller. Si tratta di un 58enne che dopo l'investimento si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. La moto era stata parcheggiata in via Principessa Mafalda di Savoia, mentre dell'uomo si erano perse le tracce nelle ore successive. Questa mattina la svolta nella vicenda, su cui sono in corso le indagini della polizia locale. Si dimette l'assessore alla polizia locale del comune di Nuoro, Marco Canu, dopo le tensioni delle ultime settimane nella maggioranza guidata dal sindaco Fenu. A comunicarlo è lo stesso Canu, che parla di sopravvenute esigenze professionali e definisce la decisione difficile e sofferta. Durante il suo mandato ha seguito diversi progetti, dalla mobilità sostenibile per il car sharing verso gli aeroporti sardi alla lotta contro l'Ailanto. Tra le iniziative anche il ripristino del sentiero di Viale Ciusa e il progetto di alberatura urbana Alberiamo Nuoro. Un vero e proprio supermarket della droga nel centro di Santa Teresa di Gallura. Nel corso di una perquisizione i militari hanno sequestrato 100 grammi di cocaina pura, 7 grammi di hashish e 1,7 kg di marijuana. La droga, se venduta, avrebbe fruttato circa 40.000 euro. Due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 40, entrambi originari dell'Alta Gallura, sono state arrestate. Le accuse riguardano la detenzione di stupefacenti aggravata dal possesso illegale di un'arma da fuoco. Il gruppo di intervento giuridico lancia l'allarme sulle discariche abusive nelle campagne di Sestu, con una segnalazione inviata al Comune, alla città metropolitana di Cagliari e al Corpo Forestale, chiede interventi di bonifica e maggiori controlli. La situazione ambientale e igienico-sanitaria, secondo l'associazione, è sempre più grave. Abbandonati rifiuti di ogni tipo, dai detriti edili ai mobili, fino a materiali contenenti amianto. Preoccupano anche i continui roghi di immondizia, spesso impuniti. Il Grig ricorda che l'abbandono dei rifiuti è vietato dalla legge e che il sindaco può ordinare la rimozione e il ripristino delle aree. Particolare attenzione infine alla presenza di Eternit, che richiede procedure specifiche per garantire la sicurezza e la tutela della salute. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi buon proseguimento d'ascolto.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Preddanied 8.
8: Caduta dei capelli, intervieni subito. Da Arilu Pharma prepariamo trattamenti a base di minoxidil. Chiedi consiglio ai nostri farmacisti. Parafarmacia Arilu Pharma, via Bardabasso 1, Sassari.
9: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Primo viaggio di questa sera al Centro della Musica ci porta nel decennio 2010-2020 per riscoprire proprio gli artisti della scena romana che poi sono diventati famosissimi. Si comincia con Galeffi e Occhiaie.

Galassi con occhiaie qui su Radio Latte e Miele. Galassi è sicuramente uno degli esponenti di quella scena romana che, come diciamo prima, nasce dall'indie italiano dei primi anni 2000 e fa crescere tantissimi nomi che poi appunto sono diventati molto molto famosi, cominciando proprio dai piccoli club, poi si sono affermati nel corso degli anni. Pensiamo a The Giornalisti, a Tommaso Paradiso, a Coez, a Calcutta, e tra questi c'è appunto anche Galassi, che un po' incarna quell'idea di romanticismo un po' retro. Sicuramente la sua musica unisce il cantautorato classico che va da Dalla, da De Gregori, a quanto di più moderno ci possa essere. Lui ha dichiarato in alcune interviste che ascolta tantissima musica straniera e che primo tra tutti ci sono sempre i Beatles, che hanno ispirato comunque la sua musica e anche il suo modo di fare musica. Musica che comunque parla del quotidiano, che è una caratteristica degli anni 2000 fino ad oggi, e appunto anche qui parla sì di un amore, ma attraverso immagini della quotidianità. E tra quelli che hanno fatto della quotidianità l'emblema della loro musica c'è anche lui, ovviamente, Carl Brave, che non poteva mancare in questo viaggio dedicato proprio agli artisti romani. E questo suo modo così semplice, così ironico, così divertito di scrivere, e in questo caso lo sentiamo con un grande successo insieme a Max Gazzè. Questa è Posso.

Heartbrave insieme a Max Gazzè con la loro Posso, e questa canzone è un po', come dire, un passaggio di testimone da Max Gazzè, che è sicuramente uno dei massimi cantautori della scena romana degli anni 90, ai nuovi cantautori, quelli appunto degli anni 2000 come Heartbrave, che hanno creato un vero e proprio linguaggio, dicevo prima, fatto di momenti di quotidianità, di fotografie, di istantanee che hanno raccontato una loro generazione, ovviamente, in cui la nuova generazione si è fortemente rivista. Tra l'altro, proprio Heartbrave ha iniziato questo percorso insieme ad un altro romano che è Franco 126. Hanno fatto dei pezzi insieme, hanno delle caratteristiche nella loro musica che ovviamente li accomunano. Qualcuno ha parlato in questo caso per loro due del suono di Roma Est, questa capacità comunque di mettere insieme tanti elementi che vengono dal rap, che vengono dall'hip hop, coniugarli con la musica, il cantautorato leggero italiano e quell'indie pop che appunto stava crescendo proprio negli anni di cui stiamo parlando. Poi hanno cominciato insieme, dicevamo, e poi invece hanno continuato da soli, quindi Heartbrave è diventato anche un po' nel corso degli ultimi anni il re dei tormentoni estivi, tante cose, tanti duetti, ne abbiamo sentito questo con Max Gazzè, ma davvero tanti. E invece Franco 126 ha continuato da solo nel suo percorso, anche con una musica un po' più cantautorale, un po' più intima, un po' più di riflessione. Lo ritroviamo proprio in questo pezzo insieme ad un altro della scena romana, ovvero Tommaso Paradiso. Il pezzo si intitola Stanza Singola.

0: 526 con Tommaso Paradiso, Stanza Singola, il debutto da solista appunto di Franco 126. Dicevamo, aveva iniziato con Carl Brave, quindi con quell'estetica un po' spensierata, generazionale, che ci fa pensare a Polaroid, no? La canzone che avevano fatto insieme appunto con Carl Brave. E qui è molto cresciuto, diventa più malinconico, molto più cantautorale, parla appunto di una storia d'amore finita, di questa stanza singola. E in questa nuova fase appunto di crescita anche di Franco 126 c'è proprio Roma sullo sfondo, che però non è la Roma appunto delle prime canzoni, quella un po' così diciamo divertita, ma c'è una Roma molto malinconica. Appunto c'è il Lungotevere che scorre, i monumenti visti con gli occhi lucidi, la pioggia che lava via un po' i ricordi, quindi tante atmosfere molto più mature e molto più malinconiche. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla scena romana si conclude e non poteva non esserci anche lui, Fulminacci.
1: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ta per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione, docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

Fulminacci con La vita veramente dal suo album d'esordio, che tra l'altro insomma è uscito quando lui aveva solo 22 anni e ha vinto la targa Tenco come migliore opera prima. È Filippo Ottinacci, in arte appunto Fulminacci, che irrompe sulla scena proprio nel 2019 con questo album, dimostrando tutto il suo grande talento, un po' l'erede di un altro dei numeri uno romani degli anni 90. Prima parlavamo di Max Gazzè a proposito di Carl Brave, lui è un po' l'erede di Daniele Silvestri, ma in realtà nella sua musica ci sono tante suggestioni che vengono dalla romanità. Si può pensare anche un po' all'ironia di Rino Gaetano, o qualcuno ha pensato in certe cose, soprattutto per i suoi video, un po' alla teatralità vista ovviamente con gli occhi di oggi magari di Renato Zero. Sicuramente c'è un mondo dentro la musica di Fulminacci, che tra l'altro ha saputo crescere in pochissimi anni, diventando ormai uno dei nomi principali della musica italiana, soprattutto dopo il suo exploit al Festival di Sanremo con Stupida Sfortuna. Si è proprio concluso con lui il nostro viaggio dedicato alla scena romana degli anni 2000. Noi siamo pronti per tornare all'oggi, al 2026, con le nostre novità, e questa sera ne scopriamo una tutti insieme. Fresh Mula, il singolo che ascoltiamo insieme, novità sulla Temiene Fuori di Testa.

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99 euro. E non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99 euro. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui.
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Daniedda 37.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Cesare Cremonini con Paparazzi, il disco a latte e miele di questa settimana. Ormai manca poco all'uscita dell'intero nuovo album di Cesare Cremonini, esce proprio il 23 di ottobre e qualche giorno fa, forse ieri, leggevo che ci sarà anche Salmo dentro il nuovo album di Cesare Cremonini. Siamo molto curiosi ovviamente di ascoltarlo, ma noi invece insieme a voi questa settimana al Centro della Musica stiamo riascoltando e riscoprendo un grande successo della musica italiana e anche un grande album dei Mattia Bazzaro, ovvero Tango, album, dicevamo ieri, di grande sperimentazione, dove ognuno ha avuto un ruolo importante in questo album. Ieri parlavamo di Mauro Sabbioni proprio per tutta la sperimentazione tecnologica, moderna, elettronica che c'è in questo album dei Mattia Bazzar. Parlavamo anche del produttore di questo album, ovvero di Roberto Colombo, che è stato un collaboratore eccellente della PFM, aveva partecipato proprio anche al progetto live della PFM con Fabrizio De André, aveva anche lavorato all'album di Ivan Cattaneo, il Super Ivan del 79, quindi insomma grandi album e grande lavoro anche dietro. Ma poi insomma ci sono i testi di Stellita, di cui parlavamo ieri, un po' visionari, anche questi aiutavano tanto questa musica particolarmente elettronica, e gli stessi Golzi e Marrale che contribuiscono proprio a creare le canzoni che sono dentro questo album. La canzone che ascoltiamo stasera, come vi dicevo prima, forse non è tra le più famose, ma molto molto apprezzata dai critici, che considerano addirittura questo uno dei pezzi più particolari e più belli di questo album. Non è stato singolo, quindi probabilmente è molto conosciuto da chi ha comprato questo album, da chi ha amato i Mattia Bazzar, e questa sera noi ve lo proponiamo, il pezzo

Mattia Bazzar con Scacco un po' matto, canzone che è stata scritta da Aldo Stellita per il testo e che si era ispirato al film Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, e che insomma ricorda proprio anche nel testo ovviamente della canzone la partita a scacchi con la morte, quindi questa partita tra la vita e la morte e il destino stesso. Vi invito ad andare a vedere il video di questa canzone, davvero molto molto molto particolare. Canzone, come dicevo, che era stata scritta appunto per il testo da Stellita e la musica di Carlo Marrale e Mauro Sabbione. Anche qui si gioca tantissimo ovviamente con l'elettronica, con questi suoni particolarmente sintetici, ma si gioca soprattutto sulla capacità vocale di Antonella Ruggero. Sembra quasi, no, lei abbia questo canto che fa quasi pensare alla lirica su un pezzo che invece è estremamente elettronico, è estremamente moderno e che traghetta del tutto i Mattia Bazzar dal pop leggero che facevano prima, che poi leggero, secondo me di leggero e Mattia Bazzar non hanno mai fatto nulla sul vero e proprio senso del termine, perché sono sempre stati molto ricercati, molto particolari, hanno sempre tanto sperimentato. In questo album sperimentano veramente tantissimo. Domani sera ci torneremo e avremo modo di ascoltare ancora un'altra canzone. Adesso torniamo alle nostre novità e al 2026. Il nuovo singolo di Margherita Vicario si intitola Ho chiesto aiuto.

0: sbagliato.
1: Fabrizio Mori. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Spot.
4: Giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 070 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
5: Il secondo viaggio di questa sera, anche l'ultimo per Al Centro della Musica, a guidarci è la parola cinema, e al cinema andiamo con quattro ritratti completamente diversi tra loro. Partiamo da Lucio Battisti, Al Cinema.

0: Lucio Battisti al cinema ci porta in un cinema veramente del 1978. Lucio Battisti, canzone ovviamente testo scritto da Mogol, canzone che chiude quell'album meraviglioso che è Una donna per amico, canzone in cui si parla di una relazione un po' burrascosa, diciamo così. Questi due litigano, a un certo punto lui vede che c'è un cinema, c'è un bel film e pensa che sia la soluzione migliore, almeno smettono di discutere. Però dicevo, ci porta in un cinema che è un po' diverso da quello di oggi, no? Lui sta in piedi, lei sta seduta, ormai al cinema ci sono i posti assegnati, non si può neanche stare in piedi, quindi insomma le cose sono parecchio cambiate. E poi ovviamente lui pensa, tutto un dialogo dentro la sua mente, che la vorrebbe come lei, come la Dunaway che è nel film, film tra l'altro che non esiste, ve lo dico già, se l'è inventato in modo straordinario Mogol, film appunto con Dustin Hoffman, Al Pacino e la Dunaway. Probabilmente lei è stata messa lì perché serviva metricamente, era il suono di quella parola, di quel nome che serviva, ma lui la vorrebbe come lei, la sua donna, no? Lei fa tutto per lui, è disposta a qualunque cosa, persino a diventare assassina pur di star vicino a lui. E lei dice, no, è il problema che lui è ricco, evidentemente c'ha la Rolls Royce, perché lei andrebbe anche sulla Mini con lui. Ecco, lui si è fatto un film mentre guarda il film, che però è una cosa che succede anche a noi comuni mortali, lo facciamo spesso, molto spesso, infatti ci rivediamo in questa bellissima canzone di Battisti e Mogol. Il cinema è protagonista anche di un'altra bellissima canzone che arriva adesso, Ron con Gio Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Qui è un dialogo immaginario tra il protagonista e il figlio, e in realtà l'infanzia e i ricordi diventano un po' il luogo della memoria, ma diventano anche un rifugio dove tutto è possibile, no? Dove si può immaginare anche qualcosa di meraviglioso, che poi è anche quello che succede nel cinema. Il cinema ci permette di creare mondi meravigliosi, soprattutto quando ne abbiamo bisogno. Ma il cinema torna anche nella canzone, perché lui, che si sente da solo, a un certo punto dice si potrebbe andare al cinema oppure mangiare un gelato. E tra l'altro questa canzone è stata proprio usata dal cinema, perché era nel film di Mario Monicelli, Speriamo che sia femmina, bellissima canzone davvero di Ron. E a Ron noi mandiamo un abbraccio molto molto forte, perché lo rivogliamo al meglio e soprattutto lo rivogliamo abbracciare ai suoi concerti e riascoltare dal vivo la sua musica. Andiamo avanti, c'è un altro racconto che riguarda il cinema, una Roma molto affollata e un cinema a luci rosse dal quale forse è meglio scappare. Ce lo racconta Renato Zero al cinema.

Ironico e irriverente come solo Renato Zero sa essere al cinema. Tra l'altro questa è una canzone del 1991, io lo sottolineo perché sembra quasi un Renato Zero dei primi anni 70. Ci racconta di una Roma che è cambiata troppo per i suoi gusti, troppo frenetica, quasi insomma una nuova America, zeppa di affaristi, di fast food, c'è troppo smog, c'è troppa confusione. Allora lui pensa: dove mi rifugio? Al cinema, è una cosa che si può fare. E allora trova questo film a luci rosse e sceglie di entrare proprio dentro quel cinema. Peccato che lì è peggio che fuori, perché c'è troppa gente, troppa confusione e succedono anche tante cose, tant'è che a un certo punto davvero scappa via, gli lascia pure la giacca perché tanto non riesce a recuperarla nel groviglio che si è creato e che lui ci racconta. E c'è un altro binomio che torna, che è tornato in tutte e tre le canzoni che abbiamo sentito, da Lucio Battisti a Ron a Renato Zero, quello del cinema e del gelato. Evidentemente le due cose sono accomunate. Tra poco il nostro viaggio dedicato al cinema si conclude e ci riporta ai giorni nostri, al 2021, con Samuel e Francesca Michelin.

0: il cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
2: Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: saltar.
1: Samuel e Francesca Michelin con Cinema, canzone che risente tanto del periodo in cui è stata scritta, ovvero il 2021. Tanta voglia di socialità, di incontrarsi con gli altri, di ricominciare a saltare, come dice la canzone, che però è un omaggio all'immaginario cinematografico pieno di icone pop senza tempo, di tante citazioni che ovviamente vengono dal mondo del cinema, da François Truffaut, vengono citati anche i 400 colpi, da Jules Jim, altro grande classico di Truffaut, all'omaggio anche a Quentin Tarantino con Jackie Brown. Insomma, poi c'è un sound che è molto molto molto moderno, creato appunto da Samuel insieme a Federico Nardelli per questo pezzo, che ci ha riportato al cinema, ma un cinema molto diverso da quelli che avevamo ascoltato nelle precedenti canzoni. Il nostro viaggio al cinema si è appena concluso e noi, come sempre dopo un viaggio, siamo pronti per tornare alle nostre novità, e questo è il nuovo singolo di Paolo Iannacci con Elio, Le storie tese, Politically Topless.
2: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
3: Ma si può dire cimitero?
4: No!

0: Ancora?
1: Siete gente che non avete una dignità!
0: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi? Più. Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

Irama, la genesi del tuo colore quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, e tra poco ci salutiamo e come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21:59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22, voi rimanete qui perché come sempre dopo di noi c'è Rewind, quindi continua la buona musica qui su Radio Latte e Miele. Ci salutiamo e questa sera abbiamo scelto Annalisa dal suo album del 2012, Mentre tutto cambia. Si chiudeva proprio così, con questa canzone con cui noi vi auguriamo buonanotte, Prato di Orchidee.
0: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Elsa Brumer. Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
1: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
2: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot.
2: Secondo pane, frutta e bibita.
3: Bene, totale 14 euro.
2: Solo? Allora faccio il bis. Al bandiera gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service bandiera gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
4: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: I preparati Arilu Pharma arrivano anche a casa tua. Spediamo in tutta Italia. Parafarmacia Arilu Pharma, via Bardabasso 1, Sassari.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
8: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
9: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predagnedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
10: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
11: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin,
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 14 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata favorevole per chiarire questioni in sospeso. Poi da qualche tempo mi sembra che tu abbia il ruolo del pungolatore, del critico. Insomma, se c'è una persona che non ti piace o è ipocrita, hai deciso di smascherarla. Bene la famiglia, l'amore, maggiore serenità. Toro, persistono dei dubbi, d'altronde con questi pianeti dissonanti è possibile, anche perché chi si sposa, chi convive, chi fa una scelta in questo momento anche di lavoro, accetta una sfida. In altre parole, non tutto è facile, non tutto scorre liscio come l'olio e bisogna valutare con calma i rapporti, prepararsi a cambiamenti radicali. Per il segno zodiacale dei gemelli, giornata piena di impegni familiari, lavorativi, e bisognerebbe affrontare con pazienza eventuali tensioni, soprattutto rivalità. Comunque, Giove insistire è un aspetto buono, non trascurare le cose che ti piacciono di più. Probabilmente hai cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi, hai rimesso in discussione tutto. Il Cancro ha un periodo favorevole per l'amore, il lavoro, per i nuovi progetti. Il segno del Cancro a volte ha bisogno di stare accanto a delle persone piuttosto toste, testarde. Possibili buone notizie, accordi e opportunità da cogliere. Il Leone deve recuperare le energie e trovare delle motivazioni. Giove nel segno, ottimo momento per sviluppare idee, portare avanti progetti. In amore potrebbe quindi anche arrivare una sorpresa, tuttavia Venere dissonante rivela uno stato di agitazione, come se non fosse convinto di qualcosa. Vergine, reazioni impulsive alle critiche, meglio aspettare, perché la bufera, la tempesta che si è abbattuta su di te nei primi mesi dell'anno si deve attenuare. Rifletti sulle scelte recenti, chiedi consigli a persone fidate. Gli ostacoli possono aprire nuove opportunità. Io già guardo al prossimo anno, quando tra qualche mese Giove sarà nel segno. La Bilancia è favorita nel lavoro e negli accordi, purché si scelgono attentamente i collaboratori. Va ricordato che Saturno transita proprio nel settore degli incontri, delle relazioni. In amore regna un po' di stasi, osserva prima di prendere iniziative. Scorpione, c'è bisogno di tranquillità, di staccare dalla routine. Favoriti gli incontri piacevoli con Venere nel segno. E per quanto riguarda il lavoro, c'è la tendenza a fare molto, magari sei obbligato anche a darti tanto da fare, con un finale economico non proprio adeguato alle circostanze. Ecco perché a volte c'è un po' di delusione. Il Sagittario torna alla ribalta, energia ed entusiasmo non mancano. Per quanto riguarda la professione, io direi di evitare la fretta, di valutare bene le regole del gioco, anche se tu di solito sei un outsider, quindi non vuoi ripetere quello che fanno gli altri. Capricorno, concentrati sulle cose che ti piacciono di più, perché l'impegno potrà dare risultati importanti. È il momento di chiudere rapporti che non hanno più valore. Acquario, tanti pianeti nervosetti, periodo di cambiamenti, revisioni, magari anche perdita di pazienza, se c'è un guasto in casa, se ci sono stati dei soldi in uscita. Desideri rinnovarti in coppia, importante capire se ci sono gli stessi obiettivi. Pesci, buone prospettive per progetti ambiziosi e vita sociale. Devi prendere del tempo per riflettere, proteggerti anche dalle preoccupazioni degli altri, perché a volte sei talmente sensibile da assorbirle. Vi abbraccio forte e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
6: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin,
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte e miele, Re Wind, Re Wind.

0: cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
4: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
5: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
6: Un mondo d'amore.
7: Latte Miele.

0: sopracciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Si vive.
2: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
1: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
2: Si riparte! All'Ippodromo di Sassari tornano le grandi emozioni. C'è la stagione autunnale delle corse. Tutti i mercoledì di ottobre e venerdì 6 novembre assisterete a uno spettacolo straordinario. Cavalli, velocità, passione e adrenalina fino all'ultimo metro. Trascorrete una giornata diversa all'Ippodromo di Sassari, perché l'emozione corre qui. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8.
3: Latte Miele Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

polpove nel mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Clint.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

0: Radio Latte e Miele.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.